0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre solo.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti al rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio. A te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare. A te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare. Non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglio con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, prende le roulotte ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremù, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha che ce l'ha. Io non tengo compendi che chi che stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravate più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a gilet, gradito campano, pulito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta che a Ciccirinella, compagna di cielo, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta di Ciccirinella.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 8 maggio e si festeggia San Desiderato e San Vittore Martire. Oggi è la giornata del ricordo e della riconciliazione, ma è anche la giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Ed ancora, è la giornata mondiale della talassemia. Il proverbio del giorno è maggio fresco e casa calda, la massaia sta lieta e balda. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, iniziate la giornata un po' stanchi e svogliati, assecondate il vostro bisogno di riposo e approfittate dei momenti liberi per ricaricarvi. Inoltre, con la Luna e Saturno contrari, non potete contare neanche sull'aiuto di chi vi è intorno.
2: Toro, grazie al sostegno della Luna il venerdì comincia nel migliore dei modi. Cogliete le occasioni che il desiderio vi offre e accettate una proposta. Anche se un po' taciturni, in compagnia sarete apprezzati per la capacità di far fronte agli impegni.
3: Gemelli, con la solita vivacità coltiverete amicizie e contatti anche in vista di un vantaggio futuro. Non siate però superficiali nelle decisioni. Mettete un po' di ordine nei vostri programmi e soprattutto più razionalità nella gestione degli impegni.
2: Cancro, luna opposta ma non malevola, addolcita dalle fantasie romantiche di Nettuno. Un occhio di riguardo al look, state per ricevere una visita. L'ospite in questione è Venere, che approda nel vostro segno con una valigia colma di bei doni.
3: Leone, probabilmente dovrete interessarvi delle piccole cose del quotidiano, ma oggi riuscite ad apprezzare persino il ripetitivo tran tran. Siete particolarmente organizzati, produttivi e approfittatene per mettere un po' di ordine in casa.
2: Vergine, coccolati dal luna in trigono, vi godete una giornata serena e molto produttiva per i vostri affari. Nel tempo libero, lunghe passeggiate in mezzo al verde, poche parole però tanto in amore quanto negli affari. In questo momento sono i fatti che contano.
3: Bilancia, famiglia brontolona, incontentabile sotto il tiro della luna di Plutone. Organizzatevi meglio per far fronte a tante incombenze quotidiane. Probabilmente sarete costretti a ingranare la retromarcia e a ridimensionare certe aspettative.
2: Scorpione, gli astri oggi vi aiutano a canalizzare l'energia verso una direzione costruttiva, fornendovi una visione chiara e disincantata della realtà. Un maggiore senso pratico sarà il giusto antidoto per combattere eventuali difficoltà nel lavoro.
3: Sagittario, tutto procede a rilento oggi, un po' di timidezza vi frena e inoltre vi sembra che manchino le condizioni per cambiare la vostra situazione. In famiglia come nel lavoro, qualunque decisione va valutata attentamente per non commettere errori.
2: Capricorno, accettate pure senza indugi inviti e visite, saranno per voi una buona occasione di successo, soprattutto in campo professionale. Più riuscirete ad essere disponibili, più chi vi sta accanto vi dimostrerà stima, fiducia ed affetto.
3: Acquario, non potete pretendere di vivere sempre ad alta quota, ogni tanto bisogna scendere a terra e, anche se è poco poetico, occuparsi della realtà. Abbandonate per un attimo i vostri voli pindarici, le stelle oggi vi richiamano alla concretezza.
2: Pesci, terminata la disarmonia lunare, riprendete il via riuscendo a trovare un buon equilibrio. In questo venerdì sarete guidati da preziose intuizioni. Una sensibilità equilibrata vi rende tranquilli. Vi sentite in completa armonia con l'ambiente.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 8 maggio e si festeggia San Desiderato e San Vittore Martire. Oggi è la giornata del ricordo e della riconciliazione, ma è anche la giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Ed ancora, è la giornata mondiale della talassemia. Il proverbio del giorno è maggio fresco e casa calda, la massaia sta lieta e balda. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, iniziate la giornata un po' stanchi e svogliati, assecondate il vostro bisogno di riposo e approfittate dei momenti liberi per ricaricarvi. Inoltre, con la Luna e Saturno contrari, non potete contare neanche sull'aiuto di chi vi è intorno.
2: Toro, grazie al sostegno della Luna il venerdì comincia nel migliore dei modi. Cogliete le occasioni che il desiderio vi offre e accettate una proposta. Anche se un po' taciturni, in compagnia sarete apprezzati per la capacità di far fronte agli impegni.
3: Gemelli, con la solita vivacità coltiverete amicizie e contatti anche in vista di un vantaggio futuro. Non siate però superficiali nelle decisioni. Mettete un po' di ordine nei vostri programmi e soprattutto più razionalità nella gestione degli impegni.
2: Cancro, luna opposta ma non malevola, addolcita dalle fantasie romantiche antiche di Nettuno. Un occhio di riguardo al look, state per ricevere una visita. L'ospite in questione è Venere, che approda nel vostro segno con una valigia colma di bei doni.
3: Leone, probabilmente dovrete interessarvi delle piccole cose del quotidiano, ma oggi riuscite ad apprezzare persino il ripetitivo tran tran. Siete particolarmente organizzati, produttivi e approfittatene per mettere un po' di ordine in casa.
2: Vergine, coccolati dal luna in trigono, vi godete una giornata serena e molto produttiva per i vostri affari. Nel tempo libero, lunghe passeggiate in mezzo al verde. Poche parole, però, tanto in amore quanto negli affari. In questo momento sono i fatti che contano.
3: Bilancia. Famiglia brontolona, incontentabile sotto il tiro della luna di Plutone. Organizzatevi meglio per far fronte a tante incombenze quotidiane. Probabilmente sarete costretti a ingranare la retromarcia e a ridimensionare certe aspettative.
2: Scorpione, gli astri oggi vi aiutano a canalizzare l'energia verso una direzione costruttiva, fornendovi una visione chiara e disincantata della realtà. Un maggiore senso pratico sarà il giusto antidoto per combattere eventuali difficoltà nel lavoro.
3: Sagittario, tutto procede a rilento oggi, un po' di timidezza vi frena e inoltre vi sembra che manchino le condizioni per cambiare la vostra situazione. In famiglia come nel lavoro, qualunque decisione va valutata attentamente per non commettere errori.
2: Capricorno, accettate pure senza indugi inviti e visite, saranno per voi una buona occasione di successo, soprattutto in campo professionale. Più riuscirete ad essere disponibili, più chi vi sta accanto vi dimostrerà stima, fiducia ed affetto.
3: Acquario, non potete pretendere di vivere sempre ad alta quota. Ogni tanto bisogna scendere a terra e, anche se è poco poetico, occuparsi della realtà. Abbandonate per un attimo i vostri voli pindarici. Le stelle oggi vi richiamano alla concretezza.
2: Pesci, terminata la disarmonia lunare, riprendete il via riuscendo a trovare un buon equilibrio. In questo venerdì sarete guidati da preziose intuizioni. Una sensibilità equilibrata vi rende tranquilli. Vi sentite in completa armonia con l'ambiente.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Trump conferma la tregua con l'Iran, ma minaccia nuovi attacchi. Papa Leone riceve Rubio e rilancia l'appello per la pace. Caso da Blasco, sempio verso il processo, mentre Stasi spera nella revisione. Allarme antivirus, l'Europa prepara norme per la quarantena. La Corte americana boccia i dazi globali imposti da Trump. Copernicus, aprile 2026, il terzo più caldo mai registrato. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran resta in vigore, assicura Donald Trump, nonostante Teheran accusi Washington di aver violato la tregua con attacchi contro navi nello stretto di Hormuz. Il presidente americano avverte però che gli Stati Uniti colpiranno con molta più forza se l'accordo non verrà firmato rapidamente. Il comando militare statunitense sostiene di aver soltanto intercettato attacchi iraniani non provocati e di aver risposto con raid definiti di autodifesa. Intanto entra ufficialmente in vigore la tregua annunciata dalla Russia per l'anniversario delle vittorie nella Seconda Guerra Mondiale, ma Mosca denuncia subito l'intercettazione di almeno 20 droni ucraini diretti verso la capitale.
2: In Vaticano, Papa Leone XIV non fa sconti agli Stati Uniti durante il colloquio con il segretario di Stato Marco Rubio. La Santa Sede sottolinea che le relazioni tra Vaticano e Stati Uniti richiedono un rinnovato impegno e che bisogna lavorare instancabilmente per la pace se si vuole mantenere aperto il dialogo. L'incontro è durato 45 minuti. Oggi Rubio vedrà anche la premier Giorgia Meloni. Intanto Papa Leone celebra il primo anniversario del suo pontificato con una visita a Napoli.
1: La cronaca: la procura di Pavia chiude la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco e accusa Andrea Sempio di aver ucciso con crudeltà Chiara Poggi dopo il rifiuto di un'avanza. I magistrati puntano ora a chiedere il processo per il 38enne e contemporaneamente trasmettono gli atti per valutare la revisione della condanna di Alberto Stasi, ex fidanzato della vittima condannato a 16 anni di carcere. Il legale di Stasi parla di speranza crescente per una possibile riapertura del caso dopo 19 anni.
2: Torniamo all'estero. Resta alta l'attenzione internazionale sull'antivirus. L'Organizzazione Mondiale della Sanità conferma 8 casi e 3 decessi legati al focolaio scoppiato a bordo della nave Oceanwide Expeditions. L'OMS esclude al momento il rischio di una nuova pandemia, ma sono iniziate le operazioni di tracciamento dei contatti di tutti i passeggeri. Sabato l'imbarcazione arriverà alle Canarie, dove scatteranno procedure di rimpatrio e quarantena. Anche l'Unione Europea si muove, ha attivato il meccanismo di protezione civile e allo studio nuove regole sanitarie per la gestione dei passeggeri.
1: Nuovo colpo per la strategia commerciale di Donald Trump. La Corte Americana per il Commercio Internazionale ha stabilito che i dazi globali del 10% introdotti dalla Casa Bianca a febbraio sono illegali. Sul fronte europeo, Bruxelles rinvia ancora il via libera all'intesa tariffaria con Washington e Trump rilancia le minacce. Avete tempo fino al 4 luglio, poi le tariffe saliranno ben oltre il 15% previsto, avverte, rivolgendosi all'Unione Europea.
2: Voltiamo pagina. Il clima continua a lanciare segnali preoccupanti. Secondo il servizio europeo Copernicus, l'aprile 2026 è stato il terzo aprile più caldo mai registrato a livello globale, con temperature superiori di oltre un grado e 4 rispetto all'epoca pre-industriale. Anche i mari registrano valori record. La temperatura superficiale degli oceani extrapolari è stata la seconda più alta mai rilevata per il mese di aprile. Gli esperti avvertono inoltre che un nuovo fenomeno di El Niño potrebbe svilupparsi nei prossimi mesi.
1: E chiudiamo con la pagina sportiva. Sport, calcio: sarà Aston Villa contro Friburgo la finale di UEFA Europa League, mentre la finale di Conference League vedrà sfidarsi Crystal Palace e Rayo Vallecano. Nel tennis, giornata difficile agli internazionali d'Italia, fuori subito Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e altri azzurri. Avanzano invece Mattia Bellucci, Andrea Pellegrino e Jasmine Paolini. Oggi riflettori puntati su Lorenzo Musetti. In MotoGP iniziano invece le prove libere a Le Mans. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 7:02.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 8 maggio e si festeggia San Desiderato e San Vittore Martire. Oggi è la giornata del ricordo e della riconciliazione, ma è anche la giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Ed ancora, è la giornata mondiale della talassemia. Il proverbio del giorno è maggio fresco e casa calda, la massaia sta lieta e balda. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, iniziate la giornata un po' stanchi e svogliati. Assecondate il vostro bisogno di riposo e approfittate dei momenti liberi per ricaricarvi. Inoltre, con la Luna e Saturno contrari, non potete contare neanche sull'aiuto di chi vi è intorno.
2: Toro, grazie al sostegno della Luna, il venerdì comincia nel migliore dei modi. Cogliete le occasioni che il desiderio vi offre e accettate una proposta. Anche se un po' taciturni, in compagnia sarete apprezzati per la capacità di far fronte agli impegni.
3: Gemelli, con la solita vivacità coltiverete amicizie e contatti anche in vista di un vantaggio futuro. Non siate però superficiali nelle decisioni. Mettete un po' di ordine nei vostri programmi e soprattutto più razionalità nella gestione degli impegni.
2: Cancro, luna opposta ma non malevola, addolcita dalle fantasie romantiche di Nettuno. Un occhio di riguardo al look, state per ricevere una visita. L'ospite in questione è Venere, che approda nel vostro segno con una valigia colma di bei doni.
3: Leone, probabilmente dovrete interessarvi delle piccole cose del quotidiano, ma oggi riuscite ad apprezzare persino il ripetitivo tran tran. Siete particolarmente organizzati, produttivi e approfittatene per mettere un po' di ordine in casa.
2: Vergine, coccolati dal luna in trigono, vi godete una giornata serena e molto produttiva per i vostri affari. Nel tempo libero, lunghe passeggiate in mezzo al verde. Poche parole, però, tanto in amore quanto negli affari. In questo momento sono i fatti che contano.
3: Bilancia. Famiglia brontolona, incontentabile sotto il tiro della luna di Plutone. Organizzatevi meglio per far fronte a tante incombenze quotidiane. Probabilmente sarete costretti a ingranare la retromarcia e a ridimensionare certe aspettative.
2: Scorpione, gli astri oggi vi aiutano a canalizzare l'energia verso una direzione costruttiva, fornendovi una visione chiara e disincantata della realtà. Un maggiore senso pratico sarà il giusto antidoto per combattere eventuali difficoltà nel lavoro.
3: Sagittario, tutto procede a rilento oggi, un po' di timidezza vi frena e inoltre vi sembra che manchino le condizioni per cambiare la vostra situazione. In famiglia come nel lavoro, qualunque decisione va valutata attentamente per non commettere errori.
2: Capricorno, accettate pure senza indugi inviti e visite, saranno per voi una buona occasione di successo, soprattutto in campo professionale. Più riuscirete ad essere disponibili, più chi vi sta accanto vi dimostrerà stima, fiducia ed affetto.
3: Acquario, non potete pretendere di vivere sempre ad alta quota, ogni tanto bisogna scendere a terra e, anche se è poco poetico, occuparsi della realtà. Abbandonate per un attimo i vostri voli pindarici, le stelle oggi vi richiamano alla concretezza.
2: Pesci, terminata la disarmonia lunare, riprendete il via riuscendo a trovare un buon equilibrio. In questo venerdì sarete guidati da preziose intuizioni. Una sensibilità equilibrata vi rende tranquilli. Vi sentite in completa armonia con l'ambiente.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
5: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
6: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
7: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
9: Troverò io la marmotta.
5: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Il re è tornato. Senti ogni nota.
11: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
10: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Rolling Stones.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Ed eccoci qua, proiettati nel weekend con Maurizio Rossi che torna con voi. L'appuntamento per quanto riguarda il mondo della tecnologia che ogni giorno vi portiamo nelle vostre case, nel vostro posto di lavoro, anche in auto magari, con Radio Web. Direi subito di partire che sarà una puntata anche oggi molto molto importante. Ci sono ancora delle novità da svelare, state con noi. E quest'oggi vogliamo subito parlare, amici, di questa notizia che riguarda lui, il patron di Apple, ovvero Tim Cook, che fa un passo indietro. Oddio, a seconda poi dalla prospettiva da cui si guarda questa cosa, potrebbe anche farlo in avanti, perché l'uomo che guida l'azienda che ha venduto più di 2 miliardi di iPhone nella storia consiglia di posare il telefono e andare a guardare fuori gli alberi, e lo dice in un'intervista, appunto, in una trasmissione televisiva, dove ha dichiarato: non voglio che le persone passino più tempo a guardare i loro smartphone che guardare qualcuno magari negli occhi, perché se non fanno altro che scorrere lo schermo all'infinito, non è così che, diciamo, la giornata si dovrebbe poi passare. Uscite, dice, e godetevi di più la natura. È un po' come se il CEO di McDonald's dicesse di mangiare più insalata. Ecco, Apple non è certo nuova a questo tipo di messaggi. L'azienda ha integrato la funzione tempo di utilizzo negli iPhone anni fa, uno strumento che dice quanto tempo si passa sullo schermo e permette di impostare limiti sulle singole app, anche se poi l'iPhone è progettato da centinaia di ingegneri il cui lavoro è rendere l'esperienza più fluida, coinvolgente e difficile da interrompere, diciamo così, le notifiche, i feed infiniti, refresh del dito, tutto calibrato per catturare e trattenere l'attenzione. Poi diciamo che, ecco, il CEO dice di andare magari a fare una passeggiata. È un consiglio che soprattutto intercetta quella tendenza reale, ovvero la generazione Z e i giovani adulti che stanno un po' abbracciando il minimalismo digitale, la digital detox, con un entusiasmo che ha riportato, diciamo, in auge oggetti che sembravano estinti come i vecchi BlackBerry, per stare raggiungibili senza varie distrazioni, fotocamere compatte per fotografare, senza aprire Instagram, iPod, lettori MP3 per ascoltare musica senza notifiche. Quindi il fascino un po' di questi dispositivi che fanno una cosa sola, e la fanno senza chiedere costantemente la nostra attenzione. Quindi il CEO di Apple dice che bisogna uscire, godersi la natura, mentre invece il suo team progetta il prossimo modo magari per renderci ancora di più incollati allo schermo. In questo caso potremmo dire un po' una contraddizione. Beh, non c'è dubbio, l'incoerenza tuttavia non riguarda in questo caso solo Apple, ma una gran parte della Silicon Valley. Parlano tutti di benessere digitale, poi vanno di fatto a sabotarlo sistematicamente con i loro prodotti. Continuiamo ancora, amici, e parliamo questa volta di OpenAI. Beh, questa è una bella notizia, perché il Tribunale di Roma avrebbe annullato la sanzione di 15 milioni di euro inflitta ad OpenAI dal Garante per la protezione dei dati personali a fine del 2024. L'azienda californiana aveva comunque ottenuto una sospensione temporanea a marzo 2025. Non ci sarebbero commenti da parte dell'autorità italiana, ultimo aggiornamento sul sito risale proprio a un anno fa. E dopo un lungo procedimento istruttorio iniziato a fine marzo 2023, il Garante della privacy aveva inflitto una sanzione di ben 15 milioni di euro a OpenAI per 4 violazioni al nostro regolamento generale sulla protezione dei dati. L'azienda californiana quindi non ha notificato all'autorità il data breach di marzo 2023 entro 72 ore, come di fatto previsto dalla legge sulla privacy. Ha inoltre trattato i dati personali degli utenti per addestrare ChatGPT senza una valida base giuridica, poi violato il principio di trasparenza e i relativi obblighi informativi. Infine non ha implementato un sistema di verifica dell'età, l'accesso ChatGPT, che è vietato ai minori di 13 anni. OpenAI quindi ha presentato ricorso contro la sanzione in quanto considerata eccessiva e molto superiore al fatturato generato all'epoca in Italia. L'anno scorso il Tribunale di Roma ha sospeso temporaneamente il provvedimento e quindi la sanzione per esaminare le cause nel merito. Lo stesso Tribunale poi ha annullato la multa. Beh, al momento non sono note le motivazioni della sentenza, non sono arrivati commenti dal Garante, quindi l'autorità italiana era un po' stata la prima in Europa a bloccare il trattamento dei dati da parte di un'azienda che sviluppa modelli di intelligenza artificiale. Grande musica è questo brano che abbiamo ascoltato fino alla fine. Adesso però noi continuiamo. Signori miei, qua c'è un attacco informatico che di fatto blocca gli etilometri. E sì, è un po' dell'incredibile quello che sta accadendo negli Stati Uniti, dove l'attacco informatico, diciamo, che ha colpito un'azienda, la Intoxalocol, che produce etilometri, sta lasciando quindi gli automobilisti bloccati per strada, nei parcheggi e nei garage. Semplicemente i veicoli non partono. La società ha confermato il problema raccontando in un comunicato comunicato ufficiale che i suoi sistemi al momento sono down. La violazione non è recente, è un fatto che risale al 14 di marzo. Si tratta dunque di uno stop prolungato. Un portavoce avrebbe dichiarato alla redazione del sito TechCrunch che è stata presa una decisione di sospendere temporaneamente alcuni propri sistemi come misura precauzionale. Quindi non sarà facile spiegarlo magari a chi si vede impossibilitato a mettersi al volante. Il principio di funzionamento di questi etilometri non è tanto diverso rispetto a quello dell'alcol look diventato obbligatorio in Italia a fine di febbraio. Si installa sull'automobile e impedisce l'accensione se il test eseguito rivela che il guidatore ha bevuto, per la sicurezza di tutti. Quindi peccato che in questo momento vieti di mettere in moto anche da sobri. Al momento non è dato sapere che chi è responsabile di questo attacco informatico a Intox Alcol, nel quale così sia stata, diciamo, perpetrata questa violazione. Non si esclude che sia un ransomware con possibile sfiltrazione dei dati e richiesta per il pagamento di un riscatto, seguendo quindi un po' quella che è una dinamica che abbiamo già visto altre volte. Ciò che è ancora più grave è che non c'è una tempistica per il ripristino, vale a dire che il produttore ancora non è in grado di promettere una soluzione per tempi brevi. Noi continuiamo ancora, amici, perché dopo la musica andiamo un po' nel futuro. Futuro, ma qui veramente ormai è presente. Ci sono dei pacchi molto presto che ci verranno recapitati anche dai robot. Infatti dovete sapere che dopo alcuni tentativi di consegna, come ricorderete, con i droni, Amazon ci vuole riprovare, questa volta assumendo dei fattorini robot. Il colosso dell'e-commerce ha difatti acquisito una società svizzera che ha sede a Zurigo, che è specializzata nella progettazione di robot urbani che sono adibiti proprio alla consegna dei pacchi. La notizia è stata riportata dal magazine The Information, ma non è stata ancora ufficializzata tramite i classici canali di comunicazione. Al momento non si conoscono i dettagli, diciamo, economici di questo accordo. Tuttavia Amazon risultava già tra i principali investitori in River, come riportato sul blog dell'azienda. Beh, in base a quello che viene affermato da Amazon in una mail indirizzata ai propri fornitori, le intenzioni della società sono inizialmente quelli di affiancare i robot ai fattorini umani nell'ultimo miglio, cioè quello che separa il pacco, diciamo, dal destinatario. E diciamo che il robot di punta di questa flotta è il modello River One, che è dotato di 4 bracci meccanici e altrettante ruote che gli consentono di muoversi un po' con una velocità di 14 km orari. Il robot sarebbe in grado di percorrere le scale, anche di scendere autonomamente dal marciapiede, bloccarsi in caso di pedoni, ostacoli o altri veicoli. A bordo c'è l'intelligenza artificiale che gestisce tutte le operazioni di consegna e di ritorno alla base, ma chiaramente è sempre presente un team online che è in grado di risolvere eventuali problematiche. C'è poi anche la versione 2 con alcuni miglioramenti proprio dal punto di vista del vano contenitore e della robustezza. Beh, queste le parole di Amazon ai fornitori. Comunque dice: siamo ancora all'inizio di questo percorso, man mano che andremo avanti coinvolgeremo voi assieme ai nostri team per poterci aiutare a testare questa tecnologia sul campo, raccogliendo dati concreti e tenendo conto anche dei vostri commenti per poter definire come svilupparla su larga scala in futuro. Bene amici, anche per quest'oggi noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi che ha condotto questa puntata. Io mi fermo qua, vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme come sempre, il nostro appuntamento che viene rinnovato a lunedì alla solita ora. Intanto l'augurio che possiate trascorrere un buon fine settimana, restate con noi.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
0: Prima radio, musica ed informazione.
3: Accendiamo la radio.
4: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
3: Ma che...
5: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
3: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
4: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
5: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
3: Ah però...
4: Più qualità,
5: più radio.
4: Con DAB Plus.
6: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
0: Primo oroscopo.
7: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio. Venerdì 8 maggio e si festeggia San Desiderato e San Vittore Martire. Oggi è la giornata del ricordo e della riconciliazione, ma è anche la giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Ed ancora, è la giornata mondiale della talassemia. Il proverbio del giorno è maggio fresco e casa calda, la massaia sta lieta e balda. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
8: Ariete, iniziate la giornata un po' stanchi e svogliati, assecondate il vostro bisogno di riposo e approfittate dei momenti liberi per ricaricarvi. Inoltre, con la Luna e Saturno contrari, non potete contare neanche sull'aiuto di chi vi è intorno.
7: Toro, grazie al sostegno della Luna il venerdì comincia nel migliore dei modi. Cogliete le occasioni che il desiderio vi offre e accettate una proposta. Anche se un po' taciturni, in compagnia sarete apprezzati per la capacità di far fronte agli impegni.
8: Gemelli, con la solita vivacità coltiverete amicizie e contatti anche in vista di un vantaggio futuro. Non siate però superficiali nelle decisioni. Mettete un po' di ordine nei vostri programmi e soprattutto più razionalità nella gestione degli impegni.
7: Cancro, luna opposta ma non malevola, addolcita dalle fantasie romantiche antiche di Nettuno. Un occhio di riguardo al look, state per ricevere una visita. L'ospite in questione è Venere che approda nel vostro segno con una valigia colma di bei doni.
8: Leone, probabilmente dovrete interessarvi delle piccole cose del quotidiano, ma oggi riuscite ad apprezzare persino il ripetitivo tran tran. Siete particolarmente organizzati, produttivi e approfittatene per mettere un po' di ordine in casa.
7: Vergine, coccolati dal luna in trigono, vi godete una giornata serena e molto produttiva per i vostri affari. Nel tempo libero lunghe passeggiate in mezzo al verde, poche parole però tanto in amore quanto negli affari. In questo momento sono i fatti che contano.
8: Bilancia, famiglia brontolona incontentabile sotto il tiro della luna di Plutone. Organizzatevi meglio per far fronte a tante incombenze quotidiane. Probabilmente sarete costretti a ingranare la retromarcia e a ridimensionare certe aspettative.
7: Scorpione, gli astri oggi vi aiutano a canalizzare l'energia verso una direzione costruttiva, fornendovi una visione chiara e disincantata della realtà. Un maggiore senso pratico sarà il giusto antidoto per combattere eventuali difficoltà nel lavoro.
8: Sagittario, tutto procede a rilento oggi, un po' di timidezza vi frena e inoltre vi sembra che manchino le condizioni per cambiare la vostra situazione. In famiglia come nel lavoro, qualunque decisione va valutata attentamente per non commettere errori.
7: Capricorno, accettate pure senza indugi inviti e visite, saranno per voi una buona occasione di successo, soprattutto in campo professionale. Più riuscirete ad essere disponibili, più chi vi sta accanto vi dimostrerà stima, fiducia ed affetto.
8: Acquario, non potete pretendere di vivere sempre ad alta quota, ogni tanto bisogna scendere a terra e, anche se è poco poetico, occuparsi della realtà. Abbandonate per un attimo i vostri voli pindarici, le stelle oggi vi richiamano alla concretezza.
7: Pesci, terminata la disarmonia lunare, riprendete il via riuscendo a trovare un buon equilibrio. In questo venerdì sarete guidati da preziose intuizioni. Una sensibilità equilibrata vi rende tranquilli. Vi sentite in completa armonia con l'ambiente.
8: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Trump conferma la tregua con l'Iran, ma minaccia nuovi attacchi. Papaleone riceve Rubio e rilancia l'appello per la pace. Caso Carrasco, sempio verso il processo, mentre Stasi spera nella revisione. Allarme antivirus, l'Europa prepara norme per la quarantena. La Corte americana boccia i dazi globali imposti da Trump. Copernicus, aprile 2026, il verso più caldo mai registrato. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran resta in vigore e assicura Donald Trump, nonostante Teheran accusi Washington di aver violato la tregua con attacchi contro navi nello stretto di Hormuz. Il presidente americano avverte però che gli Stati Uniti colpiranno con molta più forza se l'accordo non verrà firmato rapidamente. Il comando militare statunitense sostiene di aver soltanto intercettato attacchi iraniani non provocati e di aver risposto con raid definiti di autodifesa. Intanto entra ufficialmente in vigore la tregua annunciata dalla Russia per l'anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, ma Mosca denuncia subito l'intercettazione di almeno 20 droni ucraini diretti verso la capitale.
2: In Vaticano, Papa Leone XIV non fa sconti agli Stati Uniti durante il colloquio con il segretario di Stato Marco Rubio. La Santa Sede sottolinea che le relazioni tra Vaticano e Stati Uniti richiedono un rinnovato impegno e che bisogna lavorare instancabilmente per la pace se si vuole mantenere aperto il dialogo. L'incontro è durato 45 minuti. Oggi Rubio vedrà anche la premier Giorgia Meloni. Intanto Papa Leone celebra il primo anniversario del suo pontificato con una visita a Napoli.
1: La cronaca: la procura di Pavia chiude la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco e accusa Andrea Sempio di aver ucciso con crudeltà Chiara Poggi dopo il rifiuto di un avanzo. I magistrati puntano ora a chiedere il processo per il 38enne e contemporaneamente trasmettono gli atti per valutare la revisione della condanna di Alberto Stasi, l'ex fidanzato della vittima condannato a 16 anni di carcere. Il legale di Stasi parla di speranza crescente per una possibile riapertura del caso dopo 19 anni.
2: Torniamo all'estero. Resta alta l'attenzione internazionale sull'antivirus. L'Organizzazione Mondiale della Sanità conferma 8 casi e 3 decessi legati al focolaio scoppiato a bordo della nave Oceanwide Expeditions. L'OMS esclude al momento il rischio di una nuova pandemia, ma sono iniziate le operazioni di tracciamento dei contatti di tutti i passeggeri. Sabato l'imbarcazione arriverà alle Canarie, dove scatteranno procedure di rimpatrio e quarantena. Anche l'Unione Europea si muove, ha attivato il meccanismo di protezione civile e allo studio nuove regole sanitarie per la gestione dei passeggeri.
1: Nuovo colpo per la strategia commerciale di Donald Trump. La Corte Americana per il Commercio Internazionale ha stabilito che i dazi globali del 10% introdotti dalla Casa Bianca a febbraio sono illegali. Sul fronte europeo, Bruxelles rinvia ancora il via libera all'intesa tarifaria con Washington e Trump rilancia le minacce. Avete tempo fino al 4 luglio, poi le tariffe saliranno ben oltre il 15% previsto, avverte, rivolgendosi all'Unione Europea.
2: Voltiamo pagina. Il clima continua a lanciare segnali preoccupanti. Secondo il servizio europeo Copernicus, aprile 2026 è stato il terzo aprile più caldo mai registrato a livello globale, con temperature superiori di oltre un grado e 4 rispetto all'epoca pre-industriale. Anche i mari registrano valori record. La temperatura superficiale degli oceani extrapolari è stata la seconda più alta mai rilevata per il mese di aprile. Gli esperti avvertono inoltre che un nuovo fenomeno di El Niño potrebbe svilupparsi nei prossimi mesi.
1: E chiudiamo con la pagina sportiva. Sport, calcio: sarà Aston Villa contro Friburgo la finale di UEFA Europa League, mentre la finale di Conference League vedrà sfidarsi Crystal Palace e Rayo Vallecano. Nel tennis, giornata difficile agli internazionali d'Italia, fuori subito Matteo Berrettini. Lorenzo Sonego e altri azzurri, avanzano invece Mattia Bellucci, Andrea Pellegrino e Jasmine Paolini. Oggi riflettori puntati su Lorenzo Musetti. In MotoGP iniziano invece le prove libere alle Mans. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 8:04.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso su gran parte delle regioni. Sul Piemonte occidentale saranno ancora presenti rovesci e locali temporali nelle prime ore del giorno, ma in rapido attenuamento già dal mattino. Successivamente la nuvolosità tenderà a diminuire sulle pianure, mentre aumenterà sui rilievi montuosi, dove nelle ore centrali potranno svilupparsi brevi rovesci e qualche isolato temporale. Nel corso del pomeriggio e della serata anche questi fenomeni tenderanno ad esaurirsi, lasciando spazio ad ampie schiarite. Sull'arco alpino sono attese deboli nevicate oltre 2500 metri. Al centro e sulla Sardegna il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso. Durante la notte rovesci diffusi interesseranno la Sardegna, ma i fenomeni si esauriranno già nelle prime ore del mattino. Nel corso della giornata qualche rovescio locale potrà svilupparsi a ridosso dei rilievi sull'Appennino centrale del Basso Lazio. Dalla sera il tempo tenderà a migliorare quasi ovunque, con schiarite sempre più ampie. Al sud e sulla Sicilia cielo sarà inizialmente parzialmente nuvoloso, ma nel corso della mattinata la copertura aumenterà portando piogge diffuse. I fenomeni potranno assumere carattere di rovescio, localmente anche temporalesco sui rilievi dell'Appennino meridionale e sui settori nord-orientali della Sicilia. Dal tardo pomeriggio il tempo tenderà gradualmente a migliorare, con ampie schiarite su gran parte del sud, mentre sulla Puglia meridionale persisteranno ancora alcuni fenomeni isolati. Le temperature minime saranno in lieve aumento, soprattutto vicino all'arco alpino occidentale, sulle aree orientali della pianura padano-veneta, sulla Calabria meridionale e sulla Sardegna settentrionale. Le massime subiranno invece una marcata diminuzione al centro-sud, in particolare su Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e sulle aree centro-settentrionali della Puglia, oltre che sulla Sicilia settentrionale e occidentale. Temperature in deciso aumento invece su Liguria, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Toscana Tirrenica, Calabria Ionica e Sicilia centro-orientale. I venti saranno deboli o moderati dai quadranti nord-orientali al centro-sud, deboli occidentali sulla Sicilia, generalmente a regime di brezza sul resto del paese. Per quanto riguarda i mari, lo Ionio sarà molto mosso, mentre gli altri bacini si presenteranno tra poco mossi e mossi. Nella prima parte della giornata il moto ondoso aumenterà ulteriormente sullo Ionio e sull'Adriatico meridionale, localmente fino ad agitato, mentre dalla seconda parte del giorno è prevista una graduale attenuazione con mari settentrionali poco mossi e Ionio e Adriatico meridionale tra mossi e molto mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: L'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 8 maggio e si festeggia San Desiderato e San Vittore Martire. Oggi è la giornata del ricordo e della riconciliazione, ma è anche la giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Ed ancora, è la giornata mondiale della talassemia. Il proverbio del giorno è maggio fresco e casa calda, la massaia sta lieta e balda. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, iniziate la giornata un po' stanchi e svogliati. Assecondate il vostro bisogno di riposo e approfittate dei momenti liberi per ricaricarvi. Inoltre, con la Luna e Saturno contrari, non potete contare neanche sull'aiuto di chi vi è intorno.
2: Toro, grazie al sostegno della Luna, il venerdì comincia nel migliore dei modi. Cogliete le occasioni che il desiderio vi offre e accettate una proposta. Anche se un po' taciturni, in compagnia sarete apprezzati per la capacità di far fronte agli impegni.
1: Gemelli, con la solita vivacità coltiverete amicizie e contatti anche in vista di un vantaggio futuro. Non siate però superficiali nelle decisioni. Mettete un po' di ordine nei vostri programmi e soprattutto più razionalità nella gestione degli impegni.
2: Cancro, luna opposta ma non malevola, addolcita dalle fantasie romantiche di Nettuno. Un occhio di riguardo al look, state per ricevere una visita. L'ospite in questione è Venere, che approda nel vostro segno con una valigia colma di bei doni.
1: Leone, probabilmente dovrete interessarvi delle piccole cose del quotidiano, ma oggi riuscite ad apprezzare persino il ripetitivo tran tran. Siete particolarmente organizzati, produttivi e approfittatene per mettere un po' di ordine in casa.
2: Vergine, coccolati dal luna in trigono, vi godete una giornata serena e molto produttiva per i vostri affari. Nel tempo libero, lunghe passeggiate in mezzo al verde. Poche parole, però, tanto in amore quanto negli affari, in questo momento sono i fatti che contano.
1: Bilancia. Famiglia brontolona, incontentabile sotto il tiro della luna di Plutone. Organizzatevi meglio per far fronte a tante incombenze quotidiane. Probabilmente sarete costretti a ingranare la retromarcia e a ridimensionare certe aspettative.
2: Scorpione, gli astri oggi vi aiutano a canalizzare l'energia verso una direzione costruttiva, fornendovi una visione chiara e disincantata della realtà. Un maggiore senso pratico sarà il giusto antidoto per combattere eventuali difficoltà nel lavoro.
1: Sagittario, tutto procede a rilento oggi, un po' di timidezza vi frena e inoltre vi sembra che manchino le condizioni per cambiare la vostra situazione. In famiglia come nel lavoro, qualunque decisione va valutata attentamente per non commettere errori.
2: Capricorno, accettate pure senza indugi inviti e visite, saranno per voi una buona occasione di successo, soprattutto in campo professionale. Più riuscirete ad essere disponibili, più chi vi sta accanto vi dimostrerà stima, fiducia ed affetto.
1: Acquario, non potete pretendere di vivere sempre ad alta quota. Ogni tanto bisogna scendere a terra e, anche se è poco poetico, occuparsi della realtà. Abbandonate per un attimo i vostri voli pindarici. Le stelle oggi vi richiamano alla concretezza.
2: Pesci, terminata la disarmonia lunare, riprendete il via, riuscendo a trovare un buon equilibrio. In questo venerdì sarete guidati da preziose intuizioni. Una sensibilità equilibrata vi rende tranquilli. Vi sentite in completa armonia con l'ambiente.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

procura di Pavia ha chiuso le indagini nei confronti di Andrea Sempio, ritenendolo il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. A Milano intanto gli atti per la revisione del processo di Alberto Stasi. La stessa procura di Brescia si preparerebbe adesso a chiudere anche l'inchiesta sulla presunta corruzione legata alla prima indagine su Andrea Sempio. Militari italiani dell'UNIFIL di nuovo sotto tiro in Libano, anche di Africa e di Cuba, oltre che di Iran, Medio Oriente e Libano. Si è discusso durante i colloqui tra Marco Rubio e Papa Leone XIV. Clima aprile 2026, è stato il terzo aprile più caldo mai registrato, lo rende noto il servizio meteo dell'Unione Europea. Copernicus, e poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata dalla redazione. Come previsto, la Procura di Pavia ha chiuso le indagini nei confronti di Andrea Sempio, ritenendolo il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. Il 38enne è accusato di aver ucciso Chiara Poggi con le aggravanti dei motivi abietti e dalla crudeltà. Sempio allora aveva 19 anni ed era uno dei più cari amici del fratello della vittima. L'avviso di conclusione delle indagini preludi alla richiesta di rinvio a giudizio. Milano intanto gli atti per la revisione del processo di Alberto Stasi. Lo comunica il procuratore capo di Pavia Fabio Napoleone in una nota. E la stessa procura di Brescia si preparerebbe adesso a chiudere anche l'inchiesta sulla presunta corruzione legata alla prima indagine su Andrea Sempio. I PM attendono l'informativa conclusiva della polizia giudiziaria, ultimo passaggio prima della decisione finale, chiedere l'archiviazione oppure procedere con il rinvio a giudizio. Al centro degli accertamenti c'è l'ipotesi che Giuseppe Sempio, padre di Andrea, abbia pagato l'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti per favorire l'archiviazione della posizione del figlio nella prima inchiesta sul delitto di Garlasco. Militari italiani dell'UNIFIL di nuovo sotto tiro, il servizio della redazione.
2: Momenti di tensione in Libano, un razzo la cui provenienza è ancora in fase di accertamento è caduto all'interno della base di Shama, sede del contingente italiano del settore ovest di UNIFIL. Nessun ferito tra i militari italiani, ma si registrano lievi danni a un mezzo dell'esercito. Il Ministero della Difesa riferisce che il ministro Guido Crosetto è in contatto costante con i vertici militari per seguire l'evoluzione della situazione. Sono in corso verifiche per chiarire la dinamica dell'accaduto e la provenienza del razzo.
1: Anche di Africa e di Cuba, oltre che di Iran, Medio Oriente e Libano, si è discusso durante i colloqui tra Marco Rubio e Papa Leone XIV, successivamente affrontati anche dal cardinale Pietro Parolin e da Monsignor Paul Gallagher con il segretario di Stato americano. Lo indicano fonti della Santa Sede informate sul contenuto dei colloqui. Al termine dell'incontro, la Santa Sede ha parlato di rinnovato impegno per buone relazioni. Voltiamo pagina. Aprile 2026 è stato il terzo aprile più caldo mai registrato, con una temperatura media dell'aria superficiale di 14,89 gradi Celsius, ovvero 0,52 gradi al di sopra della media di aprile del trentennio di riferimento 1991-2020, rende noto il servizio meteo dell'Unione Europea Copernicus. L'aprile più caldo mai registrato è stato quello del 2024, mentre il secondo più caldo è stato quello del 2025. La temperatura di aprile 2026 è stata di 1,43 gradi Celsius, superiore alla media preindustriale 1850-1900. La temperatura media sulla terraferma europea nell'aprile 2026 è stata la decima più calda in assoluto, con un valore di 8,88 gradi, ovvero 0,50 gradi al di sopra della media di aprile del periodo 1991-2020. Il mese di aprile più caldo mai registrato in Europa è stato quello del 2018. Sport e il calcio, l'allenatore del Brasile Carlo Ancelotti riceverà un prolungamento del contratto di 4 anni che lo porterà alla Coppa del Mondo 2030, lo afferma la Confederazione Calcistica Brasiliana. L'allenatore italiano ha assunto la carica di CT del Brasile l'anno scorso e ha guidato la qualificazione pentacampioni della Coppa del Mondo del mese prossimo negli Stati Uniti, Canada e Messico. Ancelotti in trattative da mesi con la CBF riguardo ad una possibile proroga del suo accordo esistente. Il presidente Samir Chaud ha dichiarato di essere certo che la proroga di Ancelotti sarà confermata ufficialmente prima della Coppa del Mondo. Abbiamo terminato, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:06.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Auto in fila sulla 30 Caserta a Salerno per traffico intenso in uscita a Nola per chi proviene da Salerno. Code sulla tangenziale di Napoli per traffico intenso tra Camaldoli, Capodimonte verso Capodichino e tra Doganelle e Corso Malta in direzione Pozzuoli. In coda il traffico sulla 3 Napoli Pompei Salerno, anche qui a causa del traffico intenso verso il capoluogo campano tra il bivio per Lato Sole e Napoli Porto. File sul raccordo Salerno Avellino per lavori tra Torchiati e Montoro in direzione Salerno, altre file sulla diramazione per Napoli tra Salerno Fratte e Salerno per lavori nelle due direzioni. In provincia di Benevento un incidente rallenta il traffico sulla statale 7 via Appia proprio all'altezza dello svincolo per Benevento nelle due direzioni. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso su gran parte delle regioni. Sul Piemonte occidentale saranno ancora presenti rovesci e locali temporali nelle prime ore del giorno, ma in rapido attenuamento già dal mattino. Successivamente la nuvolosità tenderà a diminuire sulle pianure, mentre aumenterà sui rilievi montuosi, dove nelle ore centrali potranno svilupparsi brevi rovesci e qualche isolato temporale. Nel corso del pomeriggio e della serata anche questi fenomeni tenderanno ad esaurirsi, lasciando spazio ad ampie schiarite. Sull'arco alpino sono attese deboli nevicate oltre 2500 metri. Al centro e sulla Sardegna il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso. Durante la notte rovesci diffusi interesseranno la Sardegna, ma i fenomeni si esauriranno già nelle prime ore del mattino. Nel corso della giornata qualche rovescio locale potrà svilupparsi a ridosso dei rilievi sull'Appennino centrale del Basso Lazio. Dalla sera il tempo tenderà a migliorare quasi ovunque, con schiarite sempre più ampie. Al sud e sulla Sicilia cielo sarà inizialmente parzialmente nuvoloso, ma nel corso della mattinata la copertura aumenterà portando piogge diffuse. I fenomeni potranno assumere carattere di rovescio, localmente anche temporalesco sui rilievi dell'Appennino meridionale e sui settori nord-orientali della Sicilia. Dal tardo pomeriggio il tempo tenderà gradualmente a migliorare con ampie schiarite su gran parte del sud, mentre sulla Puglia meridionale persisteranno ancora alcuni fenomeni isolati. Le temperature minime saranno in lieve aumento, soprattutto vicino all'arco alpino occidentale, sulle aree orientali della pianura padano-veneta, sulla Calabria meridionale e sulla Sardegna settentrionale. Le massime subiranno invece una marcata diminuzione al centro-sud, in particolare su Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e sulle aree centro-settentrionali della Puglia, oltre che sulla Sicilia settentrionale e occidentale. Temperature in deciso aumento invece su Liguria, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Toscana Tirrenica, Calabria Ionica e Sicilia centro-orientale. I venti saranno deboli o moderati dai quadranti nord-orientali al centro-sud, deboli occidentali sulla Sicilia, generalmente a regime di brezza sul resto del paese. Per quanto riguarda i mari, lo Ionio sarà molto mosso, mentre gli altri bacini si presenteranno tra poco mossi e mossi. Nella prima parte della giornata il moto ondoso aumenterà ulteriormente sullo Ionio e sull'Adriatico meridionale, localmente fino ad agitato, mentre dalla seconda parte del giorno è prevista una graduale attenuazione con mari settentrionali poco mossi e Ionio e Adriatico meridionale tra mossi e molto mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 8 maggio e si festeggia San Desiderato e San Vittore Martire. Oggi è la giornata del ricordo e della riconciliazione, ma è anche la giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Ed ancora, è la giornata mondiale della talassemia. Il proverbio del giorno è maggio fresco e casa calda, la massaia sta lieta e balda. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, iniziate la giornata un po' stanchi e svogliati, assecondate il vostro bisogno di riposo e approfittate dei momenti liberi per ricaricarvi. Inoltre, con la Luna e Saturno contrari, non potete contare neanche sull'aiuto di chi vi è intorno.
2: Toro, grazie al sostegno della Luna il venerdì comincia nel migliore dei modi. Cogliete le occasioni che il desiderio vi offre e accettate una proposta. Anche se un po' taciturni, in compagnia sarete apprezzati per la capacità di far fronte agli impegni.
3: Gemelli, con la solita vivacità coltiverete amicizie e contatti anche in vista di un vantaggio futuro. Non siate però superficiali nelle decisioni. Mettete un po' di ordine nei vostri programmi e soprattutto più razionalità nella gestione degli impegni.
2: Cancro, luna opposta ma non malevola, addolcita dalle fantasie romantiche di Nettuno. Un occhio di riguardo al look, state per ricevere una visita. L'ospite in questione è Venere, che approda nel vostro segno con una valigia colma di bei doni.
3: Leone, probabilmente dovrete interessarvi delle piccole cose del quotidiano, ma oggi riuscite ad apprezzare persino il ripetitivo tran tran. Siete particolarmente organizzati, produttivi e approfittatene per mettere un po' di ordine in casa.
2: Vergine, coccolati dal luna in trigono, vi godete una giornata serena e molto produttiva per i vostri affari. Nel tempo libero, lunghe passeggiate in mezzo al verde, poche parole però, tanto in amore quanto negli affari, in questo momento sono i fatti che contano.
3: Bilancia, famiglia brontolona, incontentabile sotto il tiro della luna di Plutone. Organizzatevi meglio per far fronte a tante incombenze quotidiane. Probabilmente sarete costretti a ingranare la retromarcia e a ridimensionare certe aspettative.
2: Scorpione, gli astri oggi vi aiutano a canalizzare l'energia verso una direzione costruttiva, fornendovi una visione chiara e disincantata della realtà. Un maggiore senso pratico sarà il giusto antidoto per combattere eventuali difficoltà nel lavoro.
3: Sagittario, tutto procede a rilento oggi, un po' di timidezza vi frena e inoltre vi sembra che manchino le condizioni per cambiare la vostra situazione. In famiglia come nel lavoro, qualunque decisione va valutata attentamente per non commettere errori.
2: Capricorno, accettate pure senza indugi inviti e visite, saranno per voi una buona occasione di successo, soprattutto in campo professionale. Più riuscirete ad essere disponibili, più chi vi sta accanto vi dimostrerà stima, fiducia ed affetto.
3: Acquario, non potete pretendere di vivere sempre ad alta quota, ogni tanto bisogna scendere a terra e, anche se è poco poetico, occuparsi della realtà. Abbandonate per un attimo i vostri voli pindarici, le stelle oggi vi richiamano alla concretezza.
2: Pesci, terminata la disarmonia lunare, riprendete il via riuscendo a trovare un buon equilibrio. In questo venerdì sarete guidati da preziose intuizioni. Una sensibilità equilibrata vi rende tranquilli. Vi sentite in completa armonia con l'ambiente.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Accendiamo la radio.
5: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
4: Ma che...
6: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
4: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
5: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
6: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
4: Ah, però...
5: Più qualità,
6: più radio,
5: con DAB Plus.
2: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: in futuro li colpiremo con molta più forza e molta più violenza se non firmeranno il loro accordo in fretta. Il messaggio di Donald Trump agli iraniani dopo che 3 navi americane sono finite sotto il fuoco nemico. Militari italiani dell'UNIFIL di nuovo sotto tiro, preoccupa il focolaio di antivirus monitorato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Si sgonfia il caso Minetti, i primi esiti degli accertamenti in corso non sono arrivati al momento elementi significativi per ribaltare il quadro con un parere negativo. E poi lo sport tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. In futuro li colpiremo con molta più forza e molta più violenza se non firmeranno il loro accordo in fretta. Il messaggio di Donald Trump agli iraniani dopo che 3 navi americane sono finite sotto il fuoco nemico e hanno risposto agli attacchi in autodifesa. Gli aggressori iraniani sono stati completamente distrutti insieme a numerose piccole imbarcazioni utilizzate per rimpiazzare la loro marina militare, ormai totalmente decapitata, ha spiegato Trump, sottolineando che contro le navi americane sono stati lanciati missili e droni. Un paese normale avrebbe consentito il passaggio di questi cacciatorpediniere, ma l'Iran non è un paese normale guidato da pazzi che se avessero l'opportunità di utilizzare un'arma nucleare lo farebbero senza esitazione, ha osservato Trump. Militari italiani dell'UNIFIL di nuovo sotto tiro. Ieri pomeriggio un razzo è caduto all'interno della base di Shama, sede del contingente italiano del settore ovest della missione di pace. Non si registrano feriti tra il personale italiano, solo lievi danni a un mezzo militare. Sono in corso accertamenti per valutare con precisione la provenienza del razzo e la dinamica dell'accaduto. Preoccupa il focolaio di antivirus monitorato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il servizio della redazione.
2: Il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus conferma che i casi segnalati sono saliti a 8, compresi 3 decessi. 5 casi risultano confermati, altri 3 sono sospetti. L'OMS riferisce che il contagio tra esseri umani si sarebbe verificato solo in presenza di contatti prolungati, ma restano sotto osservazione altre persone che potrebbero essere entrate in contatto con i passeggeri della nave da crociera coinvolta nel focolaio.
0: Si sgonfia il caso Minetti. Dai primi esiti degli accertamenti in corso anche in Uruguay e in Spagna dell'istruttore a supplementare sulla grazia non sono arrivati al momento in Procura Generale a Milano attraverso l'Interpol elementi significativi per ribaltare il quadro con un parere negativo dopo quello positivo nel procedimento sull'atto di clemenza concesso a febbraio. Il tennis. Andrea Pellegrino continua la sua corsa agli internazionali d'Italia aggiudicandosi la Derby Azzurro che vale l'accesso al secondo turno. L'azzurro ha battuto il connazionale Luca Nardi in 3-7, 4-6, 6-3, 6-3 in 2 ore e 11 minuti di gioco. Al prossimo turno Pellegrino se la vedrà con il francese Arthur Fils. Male invece per Berrettini il servizio della redazione.
3: Delusione agli internazionali d'Italia per Matteo Berrettini, eliminato subito dall'australiano Alexei Popirin in 2-7, 6-2, 6-3. Ride invece Jasmine Paolini che supera in rimonta la francese Léolia Jeannin dopo quasi 3 ore di gioco, conquistando così l'accesso al turno successivo del torneo romano.
0: E dopo il bagno di folla di ieri, Jannik Sinner torna di nuovo al fuoritarico. Oggi il numero 1 al mondo infatti ha programmato una sessione d'allenamento per le 16 su uno dei campi secondari degli internazionali nel quale duetterà con Flavio Cobolli alla vigilia dell'esordio nel tabellone principale del torneo. I due azzurri scenderanno in campo insieme, quindi in vista dei rispettivi esordi con Sinner che se la vedrà contro Hofner mentre Cobolli sfiderà Altmane, entrambi nella giornata di sabato. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 10:03.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
4: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
5: Il re è tornato. Senti ogni nota.
6: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
5: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
7: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

situazione ancora molto tesa nel Golfo in attesa della risposta di Teheran sull'ennesima proposta degli Stati Uniti. Sull'altro fronte, nervi tesi tra Kiev e Mosca alla vigilia delle celebrazioni del 9 maggio. I dazi del 10% imposti da Donald Trump in febbraio sono illegali, lo ha stabilito la Corte per il Commercio americana. Prosegue la missione del segretario di Stato americano Marco Rubio a Roma. Oggi l'incontro con la Premier Giorgia Meloni e con altri esponenti del governo. Ieri Rubio è stato ricevuto in Vaticano da Papa Leone XIV. Pompei e Napoli blindate oggi per la visita pastorale che si concentrerà in 10 ore di Papa Leone XIV e poi la cronaca e lo sport tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Situazione ancora molto tesa nel Golfo, in attesa della risposta di Teheran sull'ennesima proposta degli Stati Uniti. Sull'altro fronte, nervi tesi tra Kiev e Mosca, alla vigilia delle celebrazioni del 9 maggio, il servizio della redazione.
2: Il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran resta in vigore e assicura Donald Trump, nonostante Teheran accusi Washington di aver violato la tregua con attacchi contro navi nello stretto di Hormuz. Il presidente americano avverte però che gli Stati Uniti colpiranno con molta più forza se l'accordo non verrà firmato rapidamente. Il comando militare statunitense sostiene di aver soltanto intercettato attacchi iraniani non provocati e di aver risposto con raid definitivi autodifese. Intanto entra ufficialmente in vigore la tregua annunciata dalla Russia per l'anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, ma Mosca denuncia subito l'intercettazione di almeno 20 droni ucraini diretti verso la capitale.
1: I dazi del 10% imposti da Donald Trump in febbraio sono illegali, lo ha stabilito la Corte per il Commercio americana, sottolineando che le tariffe globali generalizzate imposte dal presidente non trovano giustificazione nella legge a cui Trump ha fatto ricorso. Secondo quanto riportato dai media americani, il tribunale ha deciso con 2 voti favorevoli e 1 contrario. Trump aveva annunciato le nuove tariffe dopo che la Corte Suprema aveva dichiarato le precedenti illegali. Prosegue la missione del segretario di Stato americano Marco Rubio a Roma. Oggi l'incontro con la Premier Giorgia Meloni e con altri esponenti del governo. Ieri Rubio è stato ricevuto in Vaticano da Papa Leone XIV e il servizio della redazione.
3: In Vaticano Papa Leone XIV non fa sconti agli Stati Uniti durante il colloquio con il segretario di Stato Marco Rubio. La Santa Sede sottolinea che le relazioni tra Vaticano e Stati Uniti richiedono un rinnovato impegno e che bisogna lavorare instancabilmente per la pace se si vuole mantenere aperto il dialogo. L'incontro è durato 45 minuti. Oggi Rubio vedrà anche la Premier Giorgia Meloni.
1: Pompei e Napoli blindate oggi per la visita pastorale che si concentrerà in 10 ore del Papa. Napoli, per la giornata di oggi è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado alla rotonda Diaz sul lungomare partenopeo. Si sono svolte per ora le prove per l'atterraggio e la partenza dell'elicottero sul quale arriverà il Santo Padre, mentre da giovedì è in città la Papa Mobile che Prevest utilizzerà per attraversare alcune strade della città. Per l'occasione il Comune di Napoli ha istituito uno speciale dispositivo di traffico con divieti di sosta e di accesso a partire dall'alba. Sono state potenziate inoltre le corse dei mezzi pubblici, rafforzando i servizi ferroviari sin dalla notte. Restiamo a Napoli, figura anche il figlio della TikToker Rita De Crescenzo tra le 7 persone arrestate dalla squadra mobile di Napoli per il reato di tentato omicidio e porto e detenzione di armi da fuoco aggravati e in concorso. Al giovane viene contestato di aver preso parte insieme ad altri ragazzi, alcuni dei quali minorenni all'epoca dei fatti, anche loro armati, ad un conflitto a fuoco durante un inseguimento con un altro gruppo di giovani rivali avvenuto il 26 giugno 2025. Per gli inquirenti l'accaduto è riconducibile alla volontà da parte dei gruppi di affermare la propria egemonia sul territorio. Lo sport del calcio: Aston Villa a Friburgo sarà la finale di Europa League in programma mercoledì 20 maggio al Beşiktaş Park di Istanbul. Nelle semifinali di ritorno di Europa League l'Aston Villa si è imposto per 4-0 sul Nottingham Forest, il Friburgo si è imposto per 3-1 sul Braga. Nella finale di Conference League in programma mercoledì 27 maggio al Red Bull Arena di Lipsia in Germania si affronteranno invece Crystal Palace e Rayo Vallecano. Nelle 2 semifinali di ritorno il Crystal Palace ha superato lo Shakhtar Donetsk per 2-1, il Rayo Vallecano si è imposto per 1-0 in casa dello Strasburgo. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 11:05.

ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto.

0: think that'll be open.
1: Prima Traffic.
2: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Auto in fila sulla 30 Caserta a Salerno per traffico intenso in uscita a Nola per chi proviene da Salerno. Code sulla tangenziale di Napoli per traffico intenso tra Camaldoli, Capodimonte verso Capodichino e tra Doganelle e Corso Malta in direzione Pozzuoli. In coda il traffico sulla 3 Napoli Pompei Salerno, anche qui a causa del traffico intenso verso il capoluogo campano tra il bivio per Lato Sole e Napoli Porto. File sul raccordo Salerno Avellino per lavori tra Torchiati e Montoro in direzione Salerno, altre file sulla diramazione per Napoli tra Salerno Fratte e Salerno per lavori nelle due direzioni. In provincia di Benevento un incidente rallenta il traffico sulla statale 7 via Appia proprio all'altezza dello svincolo per Benevento nelle due direzioni. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
5: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso su gran parte delle regioni

0: Sul Piemonte occidentale saranno ancora presenti rovesci e locali temporali nelle prime ore del giorno, ma in rapido attenuamento già dal mattino. Successivamente la nuvolosità tenderà a diminuire sulle pianure, mentre aumenterà sui rilievi montuosi, dove nelle ore centrali potranno svilupparsi brevi rovesci e qualche isolato temporale. Nel corso del pomeriggio e della serata anche questi fenomeni tenderanno ad esaurirsi, lasciando spazio ad ampie schiarite. Sull'arco alpino sono attese deboli nevicate oltre 2500 metri. Al centro e sulla Sardegna il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso. Durante la notte rovesci diffusi interesseranno la Sardegna, ma i fenomeni si esauriranno già nelle prime ore del mattino. Nel corso della giornata qualche rovescio locale potrà svilupparsi a ridosso dei rilievi sull'Appennino centrale del Basso Lazio. Dalla sera il tempo tenderà a migliorare quasi ovunque, con schiarite sempre più ampie. Al sud e sulla Sicilia cielo sarà inizialmente parzialmente nuvoloso, ma nel corso della mattinata la copertura aumenterà portando piogge diffuse. I fenomeni potranno assumere caratteri di rovescio, localmente anche temporalesco sui rilievi dell'Appennino meridionale e sui settori nord-orientali della Sicilia. Dal tardo pomeriggio il tempo tenderà gradualmente a migliorare, con ampie schiarite su gran parte del sud, mentre sulla Puglia meridionale persisteranno ancora alcuni fenomeni isolati. Le temperature minime saranno in lieve aumento, soprattutto vicino all'arco alpino occidentale, sulle aree orientali della pianura padano-veneta, sulla Calabria meridionale e sulla Sardegna settentrionale. Le massime subiranno invece una marcata diminuzione al centro-sud, in particolare su Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e sulle aree centro-settentrionali della Puglia, oltre che sulla Sicilia settentrionale e occidentale. Temperature in deciso aumento invece su Liguria, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Toscana Tirrenica, Calabria Ionica e Sicilia centro-orientale. I venti saranno deboli o moderati dai quadranti nord-orientali al centro-sud, deboli occidentali sulla Sicilia, generalmente a regime di brezza sul resto del paese. Per quanto riguarda i mari, lo Ionio sarà molto mosso, mentre gli altri bacini si presenteranno tra poco mossi e mossi. Nella prima parte della giornata il moto ondoso aumenterà ulteriormente sullo Ionio e sull'Adriatico meridionale, localmente fino ad agitato, mentre dalla seconda parte del giorno è prevista una graduale attenuazione con mari settentrionali poco mossi e Ionio e Adriatico meridionale tra mossi e molto mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Aston Villa Friburgo. Sarà la finale di Europa League in programma mercoledì 20 maggio al Beşiktaş Park di Istanbul. Nella finale di Conference League in programma mercoledì 27 maggio si affronteranno invece Crystal Palace e Raja Vallecano. L'allenatore del Brasile Carlo Ancelotti riceverà un prolungamento del contratto di 4 anni che lo porterà alla Coppa del Mondo 2030. Il tennis prosegue il sogno di Andrea Pellegrino agli internazionali d'Italia, avanza anche Bellucci, fuori invece Cinaca, De Naso e Sonego, male anche Berrettini. In questi minuti in campo Matteo Arnaldi, opposto a Demirur. In serata ci sarà anche Lorenzo Musetti. E dopo il bagno di folla di ieri, Yannick Sinner tornerà di nuovo al fuoritarico per una sessione d'allenamento con Flavio Coboli. A tra poco.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Aston Villa Friburgo sarà la finale di Europa League in programma mercoledì 20 maggio al Beşiktaş Park di Istanbul. Nelle semifinali di ritorno di Europa League l'Aston Villa si è imposto 4-0 sul Nottingham Forest, il Friburgo si è imposto per 3-1 sul Braga. Nella finale di Conference League in programma mercoledì 27 maggio alla Red Bull Arena di Lipsia in Germania si affronteranno invece Crystal Palace e Rayo Vallecano. Nelle due semifinali di ritorno il Crystal Palace ha superato lo Shakhtar Donetsk per 2-1, il Rayo Vallecano si è imposto per 1-0 in casa dello Strasburgo. L'allenatore del Brasile, Carlo Ancelotti, riceverà un prolungamento del contratto di 4 anni che lo porterà alla Coppa del Mondo 2030, lo afferma la Confederazione Calcistica Brasiliana, CBF. L'allenatore italiano ha assunto la carica di CT del Brasile l'anno scorso e ha guidato alla qualificazione pentacampioni per la Coppa del Mondo del mese prossimo negli Stati Uniti, Canada e Messico. Ancelotti è in trattative da mesi con la CBF riguardo ad una possibile proroga del suo accordo esistente. Il presidente Samir Saud ha dichiarato di essere certo che la proroga di Ancelotti sarà confermata ufficialmente prima della Coppa del Mondo. Il tennis Andrea Pellegrino continua la sua corsa agli internazionali d'Italia, aggiudicandosi il derby azzurro che vale l'accesso al secondo turno. L'azzurro ha battuto il connazionale Luca Nardi in 3-7, 4-6, 6-3, 6-3 in 2 ore e 11 minuti di gioco. Al prossimo turno Pellegrino se la vedrà con il francese Arthur Fils. Avanza anche Mattia Bellucci, che ha eliminato con un doppio 4-6 l'argentino Burriciaga. Fuori invece Cinaca, De Naso e Sonego, male anche Berrettini. Il servizio della redazione.
6: Delusione agli internazionali d'Italia per Matteo Berrettini, eliminato subito dall'australiano Alexei Popirin in 2-7, 6-2, 6-3. Sorride invece Jasmine Paolini, che supera in rimonta la francese Lyola Jenian dopo quasi 3 ore di gioco, conquistando così l'accesso al turno successivo del torneo romano.
0: In questi minuti in campo Matteo Arnaldi, opposto a Demirur. In serata per gli italiani Luciano Dardi risfida il tedesco Yannick Hanfmann, mentre Lorenzo Musetti se la vedrà con il francese Giovanni Fancy Perricard. E dopo il bagno di folla di ieri, Yannick Sinner tornerà di nuovo al fuoritalico oggi. Il numero uno al mondo infatti ha programmato una sessione d'allenamento per le ore 16 su uno dei campi secondari degli internazionali, nel quale duetterà con Flavio Coboli alla vigilia dell'esordio nel tabellone.

0: principale del torneo. I due azzurri scenderanno in campo insieme, quindi in vista dei rispettivi esordi, con Sinner che se la vedrà con Hofner, mentre Cobolli sfiderà Atmane, entrambi nella giornata di domani. E con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 12:01.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Prima Radio, musica ed informazione.

Aston Villa Friburgo. Sarà la finale di Europa League, il programma mercoledì 20 maggio al Beşiktaş Park di Istanbul. Nella finale di Conference League, in programma mercoledì 27 maggio, si affronteranno invece Crystal Palace e Raja Vallecano. L'allenatore del Brasile Carlo Ancelotti riceverà un prolungamento del contratto di 4 anni che lo porterà alla Coppa del Mondo 2030. Il tennis prosegue il sogno di Andrea Pellegrino. All'Internazionale d'Italia avanza anche Bellucci, fuori invece Cinaca, De Naso e Sonego, male anche Berrettini. In questi minuti in campo Matteo Arnaldi, opposto a De Minur. In serata ci sarà anche Lorenzo Musetti. E dopo il bagno di folla di ieri, Jan Sinner tornerà di nuovo al fuoricarico per una sessione d'allenamento con Flavio Cobolli. A tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Aston Villa Friburgo, sarà la finale di Europa League in programma mercoledì 20 maggio al Beşiktaş Park di Istanbul. Nelle semifinali di ritorno di Europa League l'Aston Villa si è imposto 4-0 sul Nottingham Forest, il Friburgo si è imposto per 3-1 sul Braga. Nella finale di Conference League in programma mercoledì 27 maggio alla Red Bull Arena di Lipsia in Germania si affronteranno invece Crystal Palace e Rayo Vallecano. Nelle due semifinali di ritorno il Crystal Palace ha superato lo Shakhtar Donetsk per 2-1, il Rayo Vallecano si è imposto per 1-0 in casa dello Strasburgo. L'allenatore del Brasile, Carlo Ancelotti, riceverà un prolungamento del contratto di 4 anni che lo porterà alla Coppa del Mondo 2030, lo afferma la Confederazione Calcistica Brasiliana, CBF. L'allenatore italiano ha assunto la carica di CT del Brasile l'anno scorso e ha guidato alla qualificazione pentacampioni per la Coppa del Mondo del mese prossimo negli Stati Uniti, Canada e Messico. Ancelotti è in trattative da mesi con la CBF riguardo ad una possibile proroga del suo accordo esistente. Il presidente Samir Saud ha dichiarato di essere certo che la proroga di Ancelotti sarà confermata ufficialmente prima della Coppa del Mondo. Il tennis, Andrea Pellegrino continua la sua corsa agli internazionali d'Italia aggiudicandosi il derby azzurro che vale l'accesso al secondo turno. L'azzurro ha battuto il connazionale Luca Nardi in 3-7, 4-6, 6-3, 6-3 in 2 ore e 11 minuti di gioco. Al prossimo turno Pellegrino se la vedrà con il francese Arthur Fils. Avanza anche Mattia Bellucci che ha eliminato con un doppio 4-6 l'argentino Burriciaga. Fuori invece Cinaca, De Naso e Sonego, male anche Berrettini. Il servizio della redazione.
2: Delusione agli internazionali d'Italia per Matteo Berrettini, eliminato subito dall'australiano Alexei Popirin in 2-7, 6-2, 6-3. Sorride invece Jasmine Paolini che supera in rimonta la francese Lioia Genian dopo quasi 3 ore di gioco, conquistando così l'accesso al turno successivo del torneo romano.
1: In questi minuti in campo Matteo Arnaldi opposto a De Minaur. In serata per gli italiani Luciano Dardi risfida il tedesco Jan Kampfmann, mentre Lorenzo Musetti se la vedrà con il francese Giovanni Fancy Perricard. E dopo il bagno di folla di ieri, Jannik Sinner tornerà di nuovo al Foro Italico oggi. Il numero uno al mondo infatti ha programmato una sessione d'allenamento per le ore 16 su uno dei campi secondari degli internazionali, nel quale duetterà con Flavio Cobolli alla vigilia dell'esordio nel tabellone principale del torneo. I due azzurri scenderanno in campo insieme, quindi in vista dei rispettivi esordi, con Sinner che se la vedrà con Hofner, mentre Cobolli sfiderà Atmane, entrambi nella giornata di domani. E con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:01.
3: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
4: Ed eccoci qua proiettati nel weekend con Maurizio Rossi che torna con voi, l'appuntamento per quanto riguarda il mondo della tecnologia che ogni giorno vi portiamo nelle vostre case o nel vostro posto di lavoro, anche in auto magari, con Radio Web. Direi subito di partire che sarà una puntata anche oggi molto molto importante, ci sono ancora delle novità da svelare, state con noi. E quest'oggi vogliamo subito parlare, amici, di questa notizia che riguarda lui, il patron di Apple, ovvero Tim Cook, che fa un passo indietro. Oddio, a seconda poi dalla prospettiva da cui si guarda questa cosa, potrebbe anche farlo in avanti, perché l'uomo che guida l'azienda che ha venduto più di 2 miliardi di iPhone nella storia consiglia di posare il telefono e andare a guardare fuori gli alberi, e lo dice in un'intervista appunto in una trasmissione televisiva dove ha dichiarato: non voglio che le persone passino più tempo a guardare il loro smartphone che guardare qualcuno magari negli occhi, perché se non fanno altro che scorrere lo schermo all'infinito non è così che, diciamo, la giornata si dovrebbe poi passare. uscite, dice, e godetevi di più la natura. È un po' come se il CEO di McDonald's dicesse di mangiare più insalata. Ecco, Apple non è certo nuova a questo tipo di messaggi. L'azienda ha integrato la funzione tempo di utilizzo negli iPhone anni fa, uno strumento che dice quanto tempo si passa sullo schermo e permette di impostare limiti sulle singole app, anche se poi l'iPhone è progettato da centinaia di ingegneri il cui lavoro è rendere l'esperienza più fluida, coinvolgente e difficile da interrompere, diciamo così, le notifiche, i feed infiniti, refresh del dito, tutto calibrato per catturare e trattenere l'attenzione. Poi diciamo che, ecco, il CEO dice di andare magari a fare una passeggiata. È un consiglio che soprattutto intercetta quella tendenza reale, ovvero la generazione Z e i giovani adulti che stanno un po' abbracciando il minimalismo digitale, la digital detox, con un entusiasmo che ha riportato, diciamo, in auge oggetti che sembravano estinti come i vecchi BlackBerry, per stare raggiungibili senza varie distrazioni, fotocamere compatte per fotografare, senza aprire Instagram, iPod, lettori MP3 per ascoltare musica senza notifiche. Quindi il fascino un po' di questi dispositivi che fanno una cosa sola, e la fanno senza chiedere costantemente la nostra attenzione. Quindi il CEO di Apple dice che bisogna uscire, godersi la natura, mentre invece il suo team progetta il prossimo modo magari per renderci ancora di più incollati allo schermo. In questo caso potremmo dire un po' una contraddizione. Beh, non c'è dubbio, l'incoerenza tuttavia non riguarda in questo caso solo Apple, ma una gran parte della Silicon Valley. Parlano tutti di benessere digitale, poi vanno di fatto a sabotarlo sistematicamente con i loro prodotti. Continuiamo ancora, amici, e parliamo questa volta di OpenAI. Beh, questa è una bella notizia, perché il Tribunale di Roma avrebbe annullato la sanzione di 15 milioni di euro inflitta ad OpenAI dal garante per la protezione dei dati personali a fine del 2024. L'azienda californiana aveva comunque ottenuto una sospensione temporanea a marzo 2025. Non ci sarebbero commenti da parte dell'autorità italiana, ultimo aggiornamento sul sito risale proprio a un anno fa. E dopo un lungo procedimento istruttorio iniziato a fine marzo 2023, il garante della privacy aveva inflitto una sanzione di ben 15 milioni di euro a OpenAI per 4 violazioni al nostro regolamento generale sulla protezione dei dati. L'azienda californiana quindi non ha notificato all'autorità il data breach di marzo 2023 entro 72 ore, come di fatto previsto dalla legge sulla privacy. Ha inoltre trattato i dati personali degli utenti per addestrare ChatGPT senza una valida base giuridica, poi violato il principio di trasparenza e i relativi obblighi informativi. Infine non ha implementato un sistema di verifica dell'età, l'accesso ChatGPT, che è vietato ai minori di 13 anni. OpenAI quindi ha presentato ricorso contro la sanzione in quanto considerata eccessiva e molto superiore al fatturato generato all'epoca in Italia. L'anno scorso il Tribunale di Roma ha sospeso temporaneamente il provvedimento e quindi la sanzione per esaminare le cause nel merito. Lo stesso Tribunale poi ha annullato la multa. Beh, al momento non sono note le motivazioni della sentenza, non sono arrivati commenti dal garante, quindi l'autorità italiana era un po' stata la prima in Europa a bloccare il trattamento dei dati da parte di un'azienda che sviluppa modelli di intelligenza artificiale. Grande musica è questo brano che abbiamo ascoltato fino alla fine. Adesso però noi continuiamo. Signori miei, qua c'è un attacco informatico che di fatto blocca gli etilometri. E sì, è un po' dell'incredibile quello che sta accadendo negli Stati Uniti, dove l'attacco informatico, diciamo, che ha colpito un'azienda, la Intoxalocol, che produce etilometri, sta lasciando quindi gli automobilisti bloccati per strada, nei parcheggi e nei garage. Semplicemente i veicoli non partono. La società ha confermato il problema raccontando in un comunicato ufficiale che i suoi sistemi al momento sono down. La violazione non è recente, è un fatto che risale al 14 di marzo. Si tratta dunque di uno stop prolungato. Un portavoce avrebbe dichiarato alla redazione del sito TechCrunch che è stata presa una decisione di sospendere temporaneamente alcuni propri sistemi come misura precauzionale. Quindi non sarà facile spiegarlo magari a chi si vede impossibilitato a mettersi al volante. Il principio di funzionamento di questi etilometri non è tanto diverso rispetto a quello dell'alcol look diventato obbligatorio in Italia a fine di febbraio. Si installa sull'automobile e impedisce l'ascensione se il test eseguito rivela che il guidatore ha bevuto, per la sicurezza di tutti. Quindi peccato che in questo momento vieti di mettere in moto anche da sobri. Al momento non è dato sapere che chi è responsabile di questo attacco informatico a Intoxalcol, nel quale, ecco, sia stata, diciamo, perpetrata questa violazione. Non si esclude che sia un ransomware con possibile sfiltrazione dei dati e richiesta per il pagamento pagamento di un riscatto, seguendo quindi un po' quella che è una dinamica che abbiamo già visto altre volte. Ciò che è ancora più grave è che non c'è una tempistica per il ripristino, vale a dire che il produttore ancora non è in grado di promettere una soluzione per tempi brevi. Noi continuiamo ancora, amici, perché dopo la musica andiamo un po' nel futuro. Futuro, ma qui veramente ormai è presente. Ci sono dei pacchi molto presto che ci verranno recapitati anche dai robot. Infatti dovete sapere che dopo alcuni tentativi di consegna, come ricorderete, con i droni, Amazon ci vuole riprovare, questa volta assumendo dei fattorini robot. Il colosso dell'e-commerce ha difatti acquisito una società svizzera che ha sede a Zurigo, che è specializzata nella progettazione di robot urbani che sono adibiti proprio alla consegna dei pacchi. La notizia è stata riportata dal magazine The Information, ma non è stata ancora ufficializzata tramite i classici canali di comunicazione. Al momento non si conoscono i dettagli, diciamo, economici di questo accordo, tuttavia Amazon risultava già tra i principali investitori in River, come riportato sul blog dell'azienda. Beh, in base a quello che viene affermato da Amazon in una mail indirizzata ai propri fornitori, le intenzioni della società sono inizialmente quelli di affiancare i robot ai fattorini umani nell'ultimo miglio, cioè quello che separa il pacco, diciamo, dal destinatario. E diciamo che il robot di punta di questa flotta è il modello River One, che è dotato di 4 bracci meccanici e altrettante ruote che gli consentono di muoversi un po' con una velocità di 14 km orari. Il robot sarebbe in grado di percorrere le scale, anche di scendere autonomamente dal marciapiede, bloccarsi in caso di pedoni, ostacoli o altri veicoli. A bordo c'è l'intelligenza artificiale che gestisce tutte le operazioni di consegna e di ritorno alla base, ma chiaramente è sempre presente un team online che è in grado di risolvere eventuali problematiche. C'è poi anche la versione 2 con alcuni miglioramenti proprio dal punto di vista del vano contenitore e della robustezza. Beh, queste le parole di Amazon ai fornitori. Comunque dice: siamo ancora all'inizio di questo percorso, man mano che andremo avanti coinvolgeremo voi assieme ai nostri team per poterci aiutare a testare questa tecnologia sul campo, raccogliendo dati concreti e tenendo conto anche dei vostri commenti per poter definire come svilupparla su larga scala in futuro. Bene amici, anche per quest'oggi noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi che ha condotto questa puntata. Io mi fermo qua, vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme come sempre, il nostro appuntamento che viene rinnovato a lunedì alla solita ora. Intanto l'augurio che possiate trascorrere un buon fine settimana, restate con noi.
3: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Il premier laburista britannico Keir Starmer ha riconosciuto come molto dura la sconfitta subita dal suo partito nelle elezioni amministrative. Situazione ancora molto tesa nel Golfo, in attesa della risposta di Teheran sull'ennesima proposta degli Stati Uniti. Sull'altro fronte, nervi tesi tra Kiev e Mosca alla vigilia delle celebrazioni del 9 maggio. I dazi del 10% imposti da Donald Trump in febbraio sono illegali, lo ha stabilito la Corte per il commercio americana. Prosegue la missione del segretario di Stato americano Marco Rubio a Roma, oggi l'incontro con la Premier Giorgia Meloni e con altri esponenti del governo. Ieri Rubio è stato ricevuto in Vaticano da Papa Leone XIV. La prima Corte d'Assise di Roma ha disposto la sospensione del processo nei confronti di Francis Kaufmann, imputato per il duplice femminicidio di Villa Pamphili a Roma. E poi clima, Copernicus, aprile 2026 è stato il terzo aprile più caldo mai registrato. Tra poco.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il premier laburista britannico Keir Starmer ha riconosciuto come molto dura la sconfitta subita dal suo partito nelle elezioni amministrative, emerso chiaramente fin dal primo spoglio parziale di risultati a scrutinio ancora in corso, un risultato che fa male, ha dichiarato elogiando l'impegno dei militanti del Labour, assumendo su di sé la responsabilità della disfatta senza cercare capri espiatori. Questa sconfitta, tuttavia aggiunto, non indebolisce la mia determinazione a realizzare il cambiamento promesso dal governo. Situazione ancora molto tesa nel Golfo, in attesa della risposta di Teheran sull'ennesima proposta degli Stati Uniti. Sull'altro fronte, nervi tesi tra Kiev e Mosca alla vigilia delle celebrazioni del 9 maggio. Il servizio della redazione.
2: Il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran resta in vigore e assicura Donald Trump, nonostante Teheran accusi Washington di aver violato la tregua con attacchi contro navi nello stretto di Hormuz. Il presidente americano avverte però che gli Stati Uniti colpiranno con molta più forza se l'accordo non verrà firmato rapidamente. Il comando militare statunitense sostiene di aver soltanto intercettato attacchi iraniani non provocati e di aver risposto con raid definitivi autodifese. Intanto entra ufficialmente in vigore la tregua annunciata dalla Russia per l'anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, ma Mosca denuncia subito l'intercettazione di almeno 20 droni ucraini diretti verso la capitale.
1: I dazi del 10% imposti da Donald Trump in febbraio sono illegali, lo ha stabilito la Corte per il Commercio Americana, sottolineando che le tariffe globali generalizzate imposte dal presidente non trovano giustificazione nella legge a cui Trump ha fatto ricorso. Secondo quanto riportato dai media americani, il tribunale ha deciso con due voti favorevoli e uno contrario. Trump aveva annunciato le nuove tariffe dopo che la Corte Suprema aveva dichiarato le precedenti illegali. Prosegue la missione del segretario di Stato americano Marco Rubio a Roma. Oggi l'incontro con la premier Giorgia Meloni e con altri esponenti del governo. Ieri Rubio è stato ricevuto in Vaticano da Papa Leone XIV. Il servizio della redazione.
3: In Vaticano Papa Leone XIV non fa sconti agli Stati Uniti durante il colloquio con il segretario di Stato Marco Rubio. La Santa Sede sottolinea che le relazioni tra Vaticano e Stati Uniti richiedono un rinnovato impegno e che bisogna lavorare instancabilmente per la pace se si vuole mantenere aperto il dialogo. L'incontro è durato 45 minuti.
1: La prima corte d'assise di Roma ha disposto la sospensione del processo nei confronti di Francis Kaufmann, imputato per il duplice femminicidio di Villa Panfili, in cui persero la vita la compagna e la figlia dell'imputato. La decisione è arrivata dopo l'esito della perizia psichiatrica richiesta dalla difesa. I giudici hanno ritenuto necessario interrompere temporaneamente il procedimento per approfondire le condizioni dell'uomo. La corte ha inoltre stabilito il trasferimento di Kaufmann in una struttura del servizio psichiatrico ospedaliero di Diagnosi e cura del Lazio. Voltiamo pagina. Aprile 2026 è stato il terzo aprile più caldo mai registrato, con una temperatura media dell'aria superficiale di 14,89 gradi Celsius, ovvero 0,52 gradi al di sopra della media di aprile del trentennio di riferimento 1991-2020. Lo rende noto il servizio meteo dell'Unione Europea Copernicus. L'aprile più caldo mai registrato è stato quello del 2024, mentre il secondo più caldo è stato quello del 2025. La temperatura di aprile 2026 è stata di 1,43 gradi Celsius, superiore alla media preindustriale 1850-1900. La temperatura media sulla terraferma europea nell'aprile 2026 è stata la decima più calda in assoluto, con un valore di 8,88 gradi Celsius, ovvero mezzo grado al di sopra della media di aprile del periodo 1991-2020. Il mese di aprile più caldo mai registrato in Europa è stato quello del 2018. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 14:02.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
4: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
5: Il re è tornato. Senti ogni nota.
6: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
5: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
7: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso su gran parte delle regioni. Sul Piemonte occidentale saranno ancora presenti rovesci e locali temporali nelle prime ore del giorno, ma in rapido attenuamento già dal mattino. Successivamente la nuvolosità tenderà a diminuire sulle pianure, mentre aumenterà sui rilievi montuosi, dove nelle ore centrali potranno svilupparsi brevi rovesci e qualche isolato temporale. Nel corso del pomeriggio e della serata anche questi fenomeni tenderanno ad esaurirsi, lasciando spazio ad ampie schiarite. Sull'arco alpino sono attese deboli nevicate oltre 2500 metri. Al centro e sulla Sardegna il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso. Durante la notte rovesci diffusi interesseranno la Sardegna, ma i fenomeni si esauriranno già nelle prime ore del mattino. Nel corso della giornata qualche rovescio locale potrà svilupparsi a ridosso dei rilievi sull'Appennino centrale del Basso Lazio. Dalla sera il tempo tenderà a migliorare quasi ovunque, con schiarite sempre più ampie. Al sud e sulla Sicilia cielo sarà inizialmente parzialmente nuvoloso, ma nel corso della mattinata la copertura aumenterà portando piogge diffuse. I fenomeni potranno assumere carattere di rovescio, localmente anche temporalesco sui rilievi dell'Appennino meridionale e sui settori nord-orientali della Sicilia. Dal tardo pomeriggio il tempo tenderà gradualmente a migliorare, con ampie schiarite su gran parte del sud, mentre sulla Puglia meridionale persisteranno ancora alcuni fenomeni isolati. Le temperature minime saranno in lieve aumento, soprattutto vicino all'arco alpino occidentale, sulle aree orientali della pianura padano-veneta, sulla Calabria meridionale e sulla Sardegna settentrionale. Le massime subiranno invece una marcata diminuzione al centro-sud, in particolare su Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e sulle aree centro-settentrionali della Puglia, oltre che sulla Sicilia settentrionale e occidentale. Temperature in deciso aumento invece su Liguria, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Toscana Tirrenica, Calabria Ionica e Sicilia centro-orientale. I venti saranno deboli o moderati dai quadranti nord-orientali al centro-sud, deboli occidentali sulla Sicilia, generalmente a regime di brezza sul resto del paese. Per quanto riguarda i mari, lo Ionio sarà molto mosso, mentre gli altri bacini si presenteranno tra poco mossi e mossi. Nella prima parte della giornata il moto ondoso aumenterà ulteriormente sullo Ionio e sull'Adriatico meridionale, localmente fino ad agitato, mentre dalla seconda parte del giorno è prevista una graduale attenuazione con mari settentrionali poco mossi e Ionio e Adriatico meridionale tra mossi e molto mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Aston Villa Friburgo. Sarà la finale di Europa League in programma mercoledì 20 maggio al Beşiktaş Park di Istanbul. Nella finale di Conference League in programma mercoledì 27 maggio si affronteranno invece Crystal Palace e Raja Vallecano. L'allenatore del Brasile Carlo Ancelotti riceverà un prolungamento del contratto di 4 anni che lo porterà alla Coppa del Mondo 2030. Il tennis prosegue il sogno di Andrea Pellegrino agli internazionali d'Italia. Avanza anche Bellucci, fuori invece Cinaca, De Naso e Sonego, male anche Berrettini. In questi minuti in campo Matteo Arnaldi, opposto a De Minur. In serata ci sarà anche Lorenzo Musetti. E dopo il bagno di folla di ieri, Yannick Sinner tornerà di nuovo al Foritalico per una sessione d'allenamento con Flavio Cobolli. A tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Aston Villa Friburgo, sarà la finale di Europa League in programma mercoledì 20 maggio al Beşiktaş Park di Istanbul. Nelle semifinali di ritorno di Europa League l'Aston Villa si è imposto 4-0 sul Nottingham Forest, il Friburgo si è imposto per 3-1 sul Braga. Nella finale di Conference League in programma mercoledì 27 maggio alla Red Bull Arena di Lipsia in Germania si affronteranno invece Crystal Palace e Rayo Vallecano. Nelle due semifinali di ritorno il Crystal Palace ha superato lo Shakhtar Donetsk per 2-1, il Rayo Vallecano si è imposto per 1-0 in casa dello Strasburgo. L'allenatore del Brasile, Carlo Ancelotti, riceverà un prolungamento del contratto di 4 anni che lo porterà alla Coppa del Mondo 2030, lo afferma la Confederazione Calcistica Brasiliana, CBF. L'allenatore italiano ha assunto la carica di CT del Brasile l'anno scorso e ha guidato alla qualificazione pentacampioni per la Coppa del Mondo del mese prossimo negli Stati Uniti, Canada e Messico. Ancelotti è in trattative da mesi con la CBF riguardo ad una possibile proroga del suo accordo esistente. Il presidente Samir Saud ha dichiarato di essere certo che la proroga di Ancelotti sarà confermata ufficialmente prima della Coppa del Mondo. Il tennis, Andrea Pellegrino continua la sua corsa agli internazionali d'Italia aggiudicandosi il derby azzurro che vale l'accesso al secondo turno. L'azzurro ha battuto il connazionale Luca Nardi in 3-7, 4-6, 6-3, 6-3 in 2 ore e 11 minuti di gioco. Al prossimo turno Pellegrino se la vedrà con il francese Arthur Fils. Avanza anche Mattia Bellucci che ha eliminato con un doppio 4-6 l'argentino Burriciaga. Fuori invece Cinaca, De Naso e Sonego, male anche Berrettini. Il servizio della redazione.
2: Delusione agli internazionali d'Italia per Matteo Berrettini, eliminato subito dall'australiano Alexei Popirin in 2-7, 6-2, 6-3. Sorride invece Jasmine Paolini che supera in rimonta la francese Lioia Jenian dopo quasi 3 ore di gioco, conquistando così l'accesso al turno successivo del torneo romano.
0: In questi minuti in campo Matteo Arnaldi opposto a De Minor. In serata per gli italiani Luciano Dardi risfida il tedesco Yannick Hanfmann, mentre Lorenzo Musetti se la vedrà con il francese Giovanni Fancy Perricard. E dopo il bagno di folla di ieri, Yannick Sinner tornerà di nuovo al Foritalico oggi. Il numero uno al mondo infatti ha programmato una sessione d'allenamento per le ore 16 su uno dei campi secondari degli internazionali, nel quale duetterà con Flavio Cobolli alla vigilia dell'esordio nel tabellone principale del torneo. I due azzurri scenderanno in campo insieme, quindi in vista dei rispettivi esordi, con Sinner che se la vedrà con Hofner, mentre Cobolli sfiderà Atmane entrambi nella giornata di domani. E con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 15:01.

Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digital. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e replica alle 21.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Prima Traffic.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
3: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso su gran parte delle regioni. Sul Piemonte occidentale saranno ancora presenti rovesci e locali temporali nelle prime ore del giorno, ma in rapido attenuamento già dal mattino. Successivamente la nuvolosità tenderà a diminuire sulle pianure, mentre aumenterà sui rilievi montuosi, dove nelle ore centrali potranno svilupparsi brevi rovesci e qualche isolato temporale. Nel corso del pomeriggio e della serata anche questi fenomeni tenderanno ad esaurirsi, lasciando spazio ad ampie schiarite. Sull'arco alpino sono attese deboli nevicate oltre 2500 metri. Al centro e sulla Sardegna il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso. Durante la notte rovesci diffusi interesseranno la Sardegna, ma i fenomeni si esauriranno già nelle prime ore del mattino. Nel corso della giornata qualche rovescio locale potrà svilupparsi a ridosso dei rilievi sull'Appennino centrale del Basso Lazio. Dalla sera il tempo tenderà a migliorare quasi ovunque, con schiarite sempre più ampie. Al sud e sulla Sicilia cielo sarà inizialmente parzialmente nuvoloso, ma nel corso della mattinata la copertura aumenterà portando piogge diffuse. I fenomeni potranno assumere carattere di rovescio, localmente anche temporalesco sui rilievi dell'Appennino meridionale e sui settori nord-orientali della Sicilia. Dal tardo pomeriggio il tempo tenderà gradualmente a migliorare, con ampie schiarite su gran parte del sud, mentre sulla Puglia meridionale persisteranno ancora alcuni fenomeni isolati. Le temperature minime saranno in lieve aumento, soprattutto vicino all'arco alpino occidentale, sulle aree orientali della pianura padano-veneta, sulla Calabria meridionale e sulla Sardegna settentrionale. Le massime subiranno invece una marcata diminuzione al centro-sud, in particolare su Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e sulle aree centro-settentrionali della Puglia, oltre che sulla Sicilia settentrionale e occidentale. Temperature in deciso aumento invece su Liguria, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Toscana-Tirrenica, Calabria-Ionica e Sicilia centro-orientale. I venti saranno deboli o moderati dai quadranti nord-orientali al centro-sud, deboli occidentali sulla Sicilia, generalmente a regime di brezza sul resto del paese. Per quanto riguarda i mari, lo Ionio sarà molto mosso, mentre gli altri bacini si presenteranno tra poco mossi e mossi. Nella prima parte della giornata il moto ondoso aumenterà ulteriormente sullo Ionio e sull'Adriatico meridionale, localmente fino ad agitato, mentre dalla seconda parte del giorno è prevista una graduale attenuazione con mari settentrionali poco mossi e Ionio e Adriatico meridionale tra mossi e molto mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

pesantissima batosta per il partito laburista del premier Keir Starmer e boom della destra trumpiana di Reform UK di Nigel Farage nelle elezioni locali britanniche alla vigilia delle celebrazioni domani della festività russa del giorno della vittoria. Mosca e Kiev si rimpallano la responsabilità sulla violazione del cessate il fuoco. Preoccupa il focolaio di antivirus monitorato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Dal santuario della Madonna del Rosario a Pompei, Papa Leone è tornato a parlare di pace il giorno dopo l'incontro in Vaticano con il segretario di Stato americano Marco Rubio. La prima corte d'assise di Roma ha disposto la sospensione del processo nei confronti di Francis Kaufman, imputato per il duplice femminicidio di Villa Pamphili a Roma. E poi clima, Copernicus, aprile 2026 è stato il terzo aprile più caldo mai registrato. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Pesantissima batosta per il partito laburista del premier Keir Starmer e boom della destra trumpiana di Reform UK di Nigel Farage. Nelle elezioni locali britanniche, secondo i dati parziali dello spoglio dei 136 consigli locali in lizza in Inghilterra, il Labour vede dimezzati i consiglieri che aveva e risulta superato come primo partito da Reform. Male anche i conservatori, mentre guadagnano seggi seppur più marginalmente rispetto a Farage, sia i centristi di Liberal Democratici sia i verdi del cosiddetto ecopopulista Zach Polanski, sinistra radicale. I risultati su Scozia e Galles sono attesi più tardi. Alla vigilia delle celebrazioni domani della festività russa del giorno della vittoria, Mosca e Kiev si rimpallano la responsabilità sulla violazione del cessate il fuoco che era stato chiesto dal Cremlino in vista della parata a Mosca. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il numero di attacchi russi sull'Ucraina della scorsa notte dimostra chiaramente che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco sul fronte. Come abbiamo fatto nelle ultime 24 ore, anche oggi l'Ucraina risponderà con la stessa moneta. Difenderemo le nostre posizioni, la vita del nostro popolo, ha ribadito Zelensky su X. La Russia deve porre fine alla guerra e tutti se ne renderanno conto quando inizieranno i primi passi verso la pace. Preoccupa il focolaio di antivirus monitorato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e del Servizio della redazione.
2: Il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus conferma che i casi segnalati sono saliti a 8, compresi 3 decessi. 5 casi risultano confermati, altri 3 sono sospetti. L'OMS riferisce che il contagio tra esseri umani si sarebbe verificato solo in presenza di contatti prolungati, ma restano sotto osservazione altre persone che potrebbero essere entrate in contatto con i passeggeri della nave da crociera coinvolta nel focolaio.
1: Papa Leone XIV in campagna oggi per una doppia visita a Pompei prima e a Napoli nel pomeriggio. Dal santuario della Madonna del Rosario nella città mariana, Prevost è tornato a parlare di pace il giorno dopo l'incontro in Vaticano con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Niente, ha detto, ci fermerà da un futuro di pace qui e ovunque. La prima corte d'assise di Roma ha disposto la sospensione del processo nei confronti di Francis Kaufmann, imputato per il duplice femminicidio di Villa Panfili, in cui persero la vita la compagna e la figlia dell'imputato. La decisione è arrivata dopo l'esito della perizia psichiatrica richiesta dalla difesa. I giudici hanno ritenuto necessario interrompere temporaneamente il procedimento per approfondire le condizioni dell'uomo. La corte ha inoltre stabilito il trasferimento di Kaufmann in una struttura del servizio psichiatrico ospedaliero di Diana. Diagnosi e cura del Lazio. Voltiamo pagina. Aprile 2026 è stato il terzo aprile più caldo mai registrato, con una temperatura media dell'aria superficiale di 14,89 gradi Celsius, ovvero 0,52 gradi al di sopra della media di aprile del trentennio di riferimento 1991-2020. Lo rende noto il servizio meteo dell'Unione Europea Copernicus. L'aprile più caldo mai registrato è stato quello del 2024, mentre il secondo più caldo è stato quello del 2025. La temperatura di aprile 2026 è stata di 1,43 gradi Celsius, superiore alla media preindustriale 1850-1900. La temperatura media sulla terraferma europea nell'aprile 2026 è stata la decima più calda in assoluto, con un valore di 8,88 gradi Celsius, ovvero mezzo grado al di sopra della media di aprile del periodo 1991-2020. Il mese di aprile più caldo mai registrato in Europa è stato quello del 2018. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 16:04.
3: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
4: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
5: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
8: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Il premier laburista britannico Keir Starmer ha riconosciuto come molto dura la sconfitta subita dal suo partito nelle elezioni amministrative, situazione ancora molto tesa nel Golfo in attesa della risposta di Teheran sull'ennesima proposta degli Stati Uniti. Sull'altro fronte, nervi tesi tra Kiev e Mosca alla vigilia delle celebrazioni del 9 maggio. I dazi del 10% imposti da Donald Trump in febbraio sono illegali, lo ha stabilito la Corte per il Commercio americana. Prosegue la missione del segretario di Stato americano Marco Rubio a Roma, oggi l'incontro con la Premier Giorgia Meloni e con altri esponenti del governo. Ieri Rubio è stato ricevuto in Vaticano da Papa Leone XIV. Pornografia, violenza, sesso estremo e pensieri ossessivi annotati nero su bianco in agende, quaderni e block notes. E questo uno degli elementi centrali del secondo filone investigativo sul delitto di Garlasco, riaperto dalla Procura di Pavia, che vede Andrea Sempio come unico indagato. E poi l'economia, tra poco.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il premier laburista britannico Keir Starmer ha riconosciuto come molto dura la sconfitta subita dal suo partito nelle elezioni amministrative, emerso chiaramente fin dal primo spoglio parziale dei risultati a scrutinio ancora in corso, un risultato che fa male, ha dichiarato elogiando l'impegno dei militanti del Labour, assumendo su di sé la responsabilità della disfatta senza cercare capri espiatori. Questa sconfitta, tuttavia aggiunto, non indebolisce la mia determinazione a realizzare il cambiamento promesso dal governo. Situazione ancora molto tesa nel Golfo, in attesa della risposta di Teheran sull'ennesima proposta degli Stati Uniti. Sull'altro fronte, nervi tesi tra Kiev e Mosca alla vigilia delle celebrazioni del 9 maggio. Il servizio della redazione.
2: Il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran resta in vigore e assicura Donald Trump, nonostante Teheran accusi Washington di aver violato la tregua con attacchi contro navi nello stretto di Hormuz. Il presidente americano avverte però che gli Stati Uniti colpiranno con molta più forza se l'accordo non verrà firmato rapidamente. Il comando militare statunitense sostiene di aver soltanto intercettato attacchi iraniani non provocati e di aver risposto con raid definitivi autodifese. Intanto entra ufficialmente in vigore la tregua annunciata dalla Russia per l'anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, ma Mosca denuncia subito l'intercettazione di almeno 20 droni ucraini diretti verso la capitale.
1: I dazi del 10% imposti da Donald Trump in febbraio sono illegali, lo ha stabilito la Corte per il Commercio americana, sottolineando che le tariffe globali generalizzate imposte dal presidente non trovano giustificazione nella legge a cui Trump ha fatto ricorso. Secondo quanto riportato dai media americani, il tribunale ha deciso con due voti favorevoli e uno contrario. Trump aveva annunciato le nuove tariffe dopo che la Corte Suprema aveva dichiarato le precedenti illegali. Prosegue la missione del segretario di Stato americano Marco Rubio a Roma. Oggi l'incontro con la premier Giorgia Meloni, con altri esponenti del governo. Ieri Rubio è stato ricevuto in Vaticano da Papa Leone XIV. Il servizio della redazione.
3: In Vaticano Papa Leone XIV non fa sconti agli Stati Uniti. Durante il colloquio con il segretario di Stato Marco Rubio, la Santa Sede sottolinea che le redazioni tra Vaticano e Stati Uniti richiedono un rinnovato impegno e che bisogna lavorare instancabilmente per la pace se si vuole mantenere aperto il dialogo. L'incontro è durato 45 minuti.
1: Pornografia, violenza, sesso estremo e pensieri ossessivi annotati nero su bianco in agende, quaderni e block notes. È questo uno degli elementi centrali del secondo filone investigativo sul delitto di Garlasco, riaperto dalla Procura di Pavia, che vede Andrea Sempio come unico indagato nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Secondo quanto anticipato da Repubblica, gli investigatori hanno sequestrato 10 agende, 15 quaderni e 4 block notes considerati fondamentali per delineare la personalità dell'indagato e ricostruire il possibile movente del delitto. Negli appunti attribuiti a Sempio comparirebbero riferimenti continui a sesso, pornografia, violenza, autolesionismo, fantasie ossessive e interesse per killer, autopsie e casi di cronaca nera. Materiale che per gli investigatori avrebbe contribuito a definire il quadro psicologico dell'uomo e il suo rapporto con le donne. Notizia di economia in chiusura: i dazi imposti dall'amministrazione Trump sulle importazioni di automobili e le tensioni geopolitiche in Medio Oriente pesano sulle prospettive di Toyota, che prevede per l'esercizio fiscale in corso un calo del 20% dell'utile operativo in un contesto di crescente incertezza per l'industria automobilistica globale. Il gruppo giapponese stima per l'anno fiscale, che si concluderà a marzo 2027, un utile operativo pari a 3.000 miliardi di yen, equivalente a circa 16,3 miliardi di euro, in netto calo rispetto ai 3.770 miliardi di yen registrati nei 12 mesi appena conclusi e ben al di sotto delle attese iniziali del mercato, che indicavano un risultato vicino ai 4.590 miliardi di yen. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 17:04.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buon pomeriggio, traffico in aumento lungo le principali strade della regione, in particolare su quelle dell'Interland napoletano. Intanto si registrano rallentamenti sulla statale 7 via Appia, in prossimità dello svincolo di Sparanise, in entrambe le direzioni. Traffico intenso nel nodo autostradale di Salerno con code sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno tra il bivio per la A2 del Mediterraneo, provenendo da Baronissi, e il casello di Salerno Centro, direzione Napoli. E a Napoli sulla tangenziale per lavori questa notte sarà chiuso, dalla mezzanotte alle 6, il tratto tra Secondigliano e Capodichino, direzione Pozzuoli. E sempre dalla mezzanotte alle 6 del mattino sulla diramazione di Capodichino resterà chiuso il tratto tra Capodichino e la tangenziale di Napoli. Da Massimo Veschi per il momento è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso su gran parte delle regioni. Sul Piemonte occidentale saranno ancora presenti rovesci e locali temporali nelle prime ore del giorno, ma in rapido attenuamento già dal mattino. Successivamente la nuvolosità tenderà a diminuire sulle pianure, mentre aumenterà sui rilievi montuosi, dove nelle ore centrali potranno svilupparsi brevi rovesci e qualche isolato temporale. Nel corso del pomeriggio e della serata anche questi fenomeni tenderanno ad esaurirsi, lasciando spazio ad ampie schiarite. Sull'arco alpino sono attese deboli nevicate oltre 2500 metri. Al centro e sulla Sardegna il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso. Durante la notte rovesci diffusi interesseranno la Sardegna, ma i fenomeni si esauriranno già nelle prime ore del mattino. Nel corso della giornata qualche rovescio locale potrà svilupparsi a ridosso dei rilievi sull'Appennino centrale del Basso Lazio. Dalla sera il tempo tenderà a migliorare quasi ovunque, con schiarite sempre più ampie. Al sud e sulla Sicilia cielo sarà inizialmente parzialmente nuvoloso, ma nel corso della mattinata la copertura aumenterà portando piogge diffuse. I fenomeni potranno assumere carattere di rovescio, localmente anche temporalesco sui rilievi dell'Appennino meridionale e sui settori nord-orientali della Sicilia. Dal tardo pomeriggio il tempo tenderà gradualmente a migliorare con ampie schiarite su gran parte del sud, mentre sulla Puglia meridionale persisteranno ancora alcuni fenomeni isolati. Le temperature minime saranno in lieve aumento, soprattutto vicino all'arco alpino occidentale, sulle aree orientali della pianura padano-veneta, sulla Calabria meridionale e sulla Sardegna settentrionale. Le massime subiranno invece una marcata diminuzione al centro-sud, in particolare su Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e sulle aree centro-settentrionali della Puglia, oltre che sulla Sicilia settentrionale e occidentale. Temperature in deciso aumento invece su Liguria, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Toscana Tirrenica, Calabria Ionica e Sicilia centro-orientale. I venti saranno deboli o moderati dai quadranti nord-orientali al centro-sud, deboli occidentali sulla Sicilia e generalmente a regime di brezza sul resto del paese. Per quanto riguarda i mari, lo Ionio sarà molto mosso, mentre gli altri bacini si presenteranno tra poco mossi e mossi. Nella prima parte della giornata il moto ondoso aumenterà ulteriormente sullo Ionio e sull'Adriatico meridionale, localmente fino ad agitato, mentre dalla seconda parte del giorno è prevista una graduale attenuazione con mari settentrionali poco mossi e Ionio e Adriatico meridionale tra mossi e molto mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Radio Digital, Prima Radio Digital.

Omicidio diabolico, assolto in appello il presunto killer Raul Esteban Calderon. Nuovi audio e appunti nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Donna trovata morta a Piacenza, ricercato il marito. Rubio rilancia il dibattito sul ruolo della NATO. Teheran valuta ancora la proposta americana sulla tregua. Venezia, il primo caso italiano di dipendenza da intelligenza artificiale. Brescia saluta Evaristo Beccalossi tra commozioni ed applausi. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Clamorosa svolta giudiziaria a Roma nel processo per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik. La corte d'assise d'appello ha assolto Raul Esteban Calderon dall'accusa di essere il killer dell'ex capo ultras laziale, ribaltando la condanna all'ergastolo inflitta in primo grado. I giudici hanno pronunciato la formula per non aver commesso il fatto. Piscitelli venne ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 2019 nel parco degli acquedotti. La procura generale aveva chiesto la conferma dell'ergastolo e il riconoscimento dell'aggravante mafiosa.
2: Continuano ad emergere nuovi dettagli sul caso del delitto di Garlasco. Nelle intercettazioni del 2025, Andrea Sempe avrebbe definito Chiara Poggi con degli epiteti dopo il rifiuto di una telefonata ricevuta nell'agosto del 2007. Agli atti dell'indagine compaiono anche appunti personali dell'indagato annotati su alcune Moleskine tra il 2019 e il 2021, nei quali Sempe seguiva con attenzione gli sviluppi processuali legati ad Alberto Stasi. I magistrati evidenziano inoltre ricerche internet legate a violenza, satanismo, omicidi e autopsie, oltre a sogni descritti come particolarmente aggressivi. La procura di Pavia ritiene che questi elementi rafforzino il quadro accusatorio nei confronti del 38enne.
1: Tragedia familiare a Piacenza. Una donna di 56 anni è stata trovata morta nel suo appartamento alla periferia della città. Secondo le prime informazioni sarebbe stata accoltellata. A chiamare i soccorsi sarebbe stato il marito, un cittadino macedone ora ricercato, che avrebbe confessato telefonicamente l'omicidio. I vigili del fuoco e i carabinieri sono entrati nell'abitazione passando dal balcone, trovando il corpo della donna ma non l'uomo. La coppia avrebbe figli. Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
2: Andiamo all'estero. Il segretario di Stato americano Marco Rubio riapre il dibattito sul ruolo della NATO in un'intervista a Fox News. Rubio si definisce ancora un forte sostenitore dell'Alleanza Atlantica, ma sottolinea che il sistema non sarebbe più vantaggioso come in passato. Nel mirino alcuni paesi europei, tra cui la Spagna, accusata di aver negato agli Stati Uniti l'utilizzo di basi strategiche durante momenti di crisi. Rubio afferma che questo ha creato costi e rischi inutili per Washington e ribadisce che il futuro della NATO dipenderà dalle decisioni del presidente Donald Trump.
1: Sul fronte medio orientale, l'Iran prende tempo sulla proposta americana di accordo. Il portavoce del Ministero degli Esteri, Ismail Baghei, conferma che il piano avanzato dagli Stati Uniti è ancora in fase di valutazione. Teheran parla di cessate il fuoco ancora formalmente in vigore, ma precisa che le forze armate continuano a monitorare attentamente la situazione. Secondo il sito Axios, il memorandum negoziale tra Washington e Teheran prevede 14 punti, tra cui l'apertura dello stretto di Hormuz, limiti al programma nucleare iraniano e l'alleggerimento delle sanzioni americane.
2: Voltiamo pagina. Venezia, viene registrato il primo caso italiano di dipendenza da intelligenza artificiale, preso in carico dal Servizio Sanitario Nazionale. La paziente, una ragazza di 20 anni, avrebbe sviluppato un rapporto ossessivo con un chatbot online fino ad isolarsi socialmente e affidarsi completamente alle risposte dell'intelligenza artificiale. Il caso è seguito dal SERD veneziano, specializzato nelle dipendenze comportamentali. Esperti parlano della possibile punta di un iceberg destinato a crescere nei prossimi anni.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio, grande commozione a Brescia per i funerali di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, scomparsa a 69 anni. La chiesa della conversione di San Paolo era gremita di tifosi, amici ed ex compagni di squadra. Sul feretro la maglia numero 10 nerazzurra e la sciarpa dell'Inter. Presenti Javier Zanetti, Beppe Bergomi, Francesco Toldo e molti protagonisti del calcio italiano. Commovente il messaggio letto dal figlio di Alessandro Altobelli, bloccato all'estero. Tra i presenti anche Max Pezzali ed Enrico Ruggeri, che a Beccalossi aveva dedicato il brano Il Fantasista. Ed è tutto per questa edizione. Grazie ancora per l'ascolto. A dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:04.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Prima Radio. Musica ed informazione.

0: canzonette.
1: Tra qualche istante, nel prossimo appuntamento con l'informazione regionale della Campania, questi principali titoli. Allarme acque contaminate in Campania, allenatore arrestato per presunti abusi su minore, a Ischia tornano balneabili tutti i tratti di costa, Pomigliano presenta la candidatura a capitale italiana del libro. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancate.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. E allarme ambientale in Campania dopo uno studio dell'Università Federico II di Napoli. La ricerca evidenzia il superamento dei limiti di legge per sostanze cancerogene nelle acque sotterranee di diverse aree della regione, con criticità maggiori nella terra dei fuochi. La regione Campania ha chiesto alle ASL verifiche urgenti sanitarie, ambientali e veterinarie nelle zone interessate. Un allenatore di 58 anni è stato arrestato con accusa di aver abusato di un allievo della propria scuola calcio. L'inchiesta è partita dalla denuncia dei genitori della vittima. Un ragazzo di meno di 14 anni, secondo gli investigatori, le violenze sarebbero avvenute all'interno della struttura sportiva. L'uomo era già

0: È stato condannato in passato per reati analoghi. Torna la piena balneabilità a Ischia. Le nuove analisi dell'ARPAC hanno dato esito positivo dopo l'allarme scattato nei giorni scorsi per due tratti di costa temporaneamente dichiarati non balneabili a Ischia Porto e Sant'Angelo. L'isola torna dunque ad avere acque classificate come eccellenti. Nuova vita per una barca sequestrata agli scafisti. L'imbarcazione Iulia, utilizzata per il traffico di migranti, è stata affidata all'Università Federico II di Napoli dal Tribunale di Siracusa. Ribattezzata Federica, sarà impiegata per ricerca scientifica, attività didattiche e tutela dell'ambiente marino. Presentata ufficialmente la candidatura di Pomigliano d'Arco a capitale italiana del Libro 2027, all'incontro nell'aula consiliare hanno partecipato il sindaco Raffaele Russo, l'assessore alla cultura Giovanni Russo e lo scrittore Antonio Moresco, ambasciatore della candidatura. L'obiettivo è valorizzare la cultura e la lettura come strumenti di crescita della comunità. Ed è tutto per questo Radio Giornale, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 19:01.
2: Accendiamo la radio.
3: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
2: Ma che...
4: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
2: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
3: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
4: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
2: Ah però...
3: Più qualità,
4: più radio.
3: Con DAB Plus.
5: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso su gran parte delle regioni sul Piemonte.

0: Torino. Nel corso della giornata qualche rovescio locale potrà svilupparsi a ridosso dei rilievi sull'Appennino centrale del Basso Lazio. Dalla sera il tempo tenderà a migliorare quasi ovunque, con schiarite sempre più ampie. Al sud e sulla Sicilia cielo sarà inizialmente parzialmente nuvoloso, ma nel corso della mattinata la copertura aumenterà portando piogge diffuse. I fenomeni potranno assumere carattere di rovescio localmente anche temporalesco sui rilievi dell'Appennino meridionale e sui settori nord-orientali della Sicilia. Dal tardo pomeriggio il tempo tenderà gradualmente a migliorare, con ampie schiarite su gran parte del sud, mentre sulla Puglia meridionale persisteranno ancora alcuni fenomeni isolati. Le temperature minime saranno in lieve aumento, soprattutto vicino all'arco alpino occidentale, sulle aree orientali della pianura padano-veneta, sulla Calabria meridionale e sulla Sardegna settentrionale. Le massime subiranno invece una marcata diminuzione al centro-sud, in particolare su Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e sulle aree centro-settentrionali della Puglia, oltre che sulla Sicilia settentrionale e occidentale. Temperature in deciso aumento invece su Liguria, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Toscana Tirrenica, Calabria Ionica e Sicilia centro-orientale. I venti saranno deboli o moderati dai quadranti nord-orientali al centro-sud, deboli occidentali sulla Sicilia e generalmente a regime di brezza sul resto del paese. Per quanto riguarda i mari, lo Ionio sarà molto mosso, mentre gli altri bacini si presenteranno tra poco mossi e mossi. Nella prima parte della giornata il moto ondoso aumenterà ulteriormente sullo Ionio e sull'Adriatico meridionale, localmente fino ad agitato, mentre dalla seconda parte del giorno è prevista una graduale attenuazione con mari settentrionali poco mossi e Ionio e Adriatico meridionale tra mossi e molto mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

0: omicidio diabolico, assolto un appello al presunto killer Raul Esteban Calderon, nuovi audio e appunti nell'inchiesta sul delitto di Garlasco, donna trovata morta a Piacenza, ricercato il marito, Rubio rilancia il dibattito sul ruolo della NATO, Teheran valuta ancora la proposta americana sulla tregua, Venezia, il primo caso italiano di dipendenza da intelligenza artificiale, Brescia saluta Evaristo Beccalossi tra commozioni ed applausi. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Clamorosa svolta giudiziaria a Roma, il processo per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik. La Corte d'Assise d'appello ha assolto Raul Esteban Calderón dall'accusa di essere il killer dell'ex capo ultras laziale, ribaltando la condanna all'ergastolo inflitta in primo grado. I giudici hanno pronunciato la formula per non aver commesso il fatto. Piscitelli venne ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 2019 nel parco degli acquedotti. La Procura Generale aveva chiesto la conferma dell'ergastolo e il riconoscimento dell'aggravante mafiosa.
2: Continuano ad emergere nuovi dettagli sul caso del delitto di Carlasco. Nelle intercettazioni del 2025, Andrea Sempe avrebbe definito Chiara Poggi con degli epiteti dopo il rifiuto di una telefonata ricevuta nell'agosto del 2007. Agli atti dell'indagine compaiono anche appunti personali dell'indagato annotati su alcune Moleskine tra il 2019 e il 2021, nei quali Sempe seguiva con attenzione gli sviluppi processuali legati ad Alberto Stasi. I magistrati evidenziano inoltre ricerche internet legate a violenza, satanismo, omicidi e autopsie, oltre a sogni descritti come particolarmente aggressivi. La Procura di Pavia ritiene che questi elementi rafforzino il quadro accusatorio nei confronti del 38enne.
1: Tragedia familiare a Piacenza. Una donna di 56 anni è stata trovata morta nel suo appartamento alla periferia della città. Secondo le prime informazioni sarebbe stata accoltellata. A chiamare i soccorsi sarebbe stato il marito, un cittadino macedone ora ricercato, che avrebbe confessato telefonicamente l'omicidio. I vigili del fuoco e i carabinieri sono entrati nell'abitazione passando dal balcone, trovando il corpo della donna ma non l'uomo. La coppia avrebbe figli. Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
2: Andiamo all'estero. Il segretario di Stato americano Marco Rubio riapre il dibattito sul ruolo della NATO in una intervista a Fox News. Rubio si definisce ancora un forte sostenitore dell'Alleanza Atlantica, ma sottolinea che il sistema non sarebbe più vantaggioso come in passato. Nel mirino alcuni paesi europei, tra cui la Spagna, accusata di aver negato agli Stati Uniti l'utilizzo di basi strategiche durante momenti di crisi. Rubio afferma che questo ha creato costi e rischi inutili per Washington e ribadisce che il futuro della NATO dipenderà dalle decisioni del presidente Donald Trump.
1: Sul fronte medio orientale, l'Iran prende tempo sulla proposta americana di accordo. Il portavoce del Ministero degli Esteri, Ismail Baghei, conferma che il piano avanzato dagli Stati Uniti è ancora in fase di valutazione. Teheran parla di cessate il fuoco ancora formalmente in vigore, ma precisa che le forze armate continuano a monitorare attentamente la situazione. Secondo il sito Axios, il memorandum negoziale tra Washington e Teheran prevede 14 punti, tra cui l'apertura dello stretto di Hormuz, limiti al programma nucleare iraniano e l'alleggerimento delle sanzioni americane.
2: Voltiamo pagina. Venezia, viene registrato il primo caso italiano di dipendenza da intelligenza artificiale, preso in carico dal Servizio Sanitario Nazionale. La paziente, una ragazza di 20 anni, avrebbe sviluppato un rapporto ossessivo con un chatbot online, fino ad isolarsi socialmente e affidarsi completamente alle risposte dell'intelligenza artificiale. Il caso è seguito dal SERD veneziano, specializzato nelle dipendenze comportamentali. Esperti parlano della possibile punta di un iceberg destinato a crescere nei prossimi anni.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio, grande commozione a Brescia per i funerali di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, scomparsa a 69 anni. La chiesa della conversione di San Paolo era gremita di tifosi, amici ed ex compagni di squadra. Sul feretro la maglia numero 10 nerazzurra e la sciarpa dell'Inter. Presenti Javier Zanetti, Beppe Bergomi, Francesco Toldo e molti protagonisti del calcio italiano. Commovente il messaggio letto dal figlio di Alessandro Altobelli, bloccato all'estero. Tra i presenti anche Max Pezzali ed Enrico Ruggeri, che a Beccalossi aveva dedicato il brano Il Fantasista. Ed è tutto per questa edizione. Grazie ancora per l'ascolto. Dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:02.

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: 2 del Mediterraneo, provenendo da Baronissi e il casello di Salerno Centro. Ci spostiamo a Napoli, ancora trafficata la tangenziale con code tra la barriera di Napoli Est e Corso Malta verso Pozzuoli. Lavori questa notte proprio sulla tangenziale di Napoli, chiuso dalla mezzanotte alle 6 di domani il tratto tra Secondigliano e Capodichino direzione Pozzuoli. E sempre dalla mezzanotte alle 6 del mattino sulla diramazione di Capodichino verrà chiuso il tratto tra Capodichino e la tangenziale di Napoli. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
3: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso su gran parte delle regioni. Sul Piemonte occidentale saranno ancora presenti rovesci e locali temporali nelle prime ore del giorno, ma in rapido attenuamento già dal mattino. Successivamente la nuvolosità tenderà a diminuire sulle pianure, mentre aumenterà sui rilievi montuosi, dove nelle ore centrali potranno svilupparsi brevi rovesci e qualche isolato temporale. Nel corso del pomeriggio e della serata anche questi fenomeni tenderanno ad esaurirsi, lasciando spazio ad ampie schiarite. Sull'arco alpino sono attese deboli nevicate oltre 2500 metri. Al centro e sulla Sardegna il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso. Durante la notte rovesci diffusi interesseranno la Sardegna, ma i fenomeni si esauriranno già nelle prime ore del mattino. Nel corso della giornata qualche rovescio locale potrà svilupparsi a ridosso dei rilievi sull'Appennino centrale del Basso Lazio. Dalla sera il tempo tenderà a migliorare quasi ovunque, con schiarite sempre più ampie. Al sud e sulla Sicilia cielo sarà inizialmente parzialmente nuvoloso, ma nel corso della mattinata la copertura aumenterà portando piogge diffuse. I fenomeni potranno assumere carattere di rovescio, localmente anche temporalesco sui rilievi dell'Appennino meridionale e sui settori nord-orientali della Sicilia. Dal tardo pomeriggio il tempo tenderà gradualmente a migliorare con ampie schiarite su gran parte del sud, mentre sulla Puglia meridionale persisteranno ancora alcuni fenomeni isolati. Le temperature minime saranno in lieve aumento, soprattutto vicino all'arco alpino occidentale, sulle aree orientali della pianura padano-veneta, sulla Calabria meridionale e sulla Sardegna settentrionale. Le massime subiranno invece una marcata diminuzione al centro-sud, in particolare su Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e sulle aree centro-settentrionali della Puglia, oltre che sulla Sicilia settentrionale e occidentale. Temperature in deciso aumento invece su Liguria, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Toscana Tirrenica, Calabria Ionica e Sicilia centro-orientale. I venti saranno deboli o moderati dai quadranti nord-orientali al centro-sud, deboli occidentali sulla Sicilia, generalmente a regime di brezza sul resto del paese. Per quanto riguarda i mari, lo Ionio sarà molto mosso, mentre gli altri bacini si presenteranno tra poco mossi e mossi. Nella prima parte della giornata il moto ondoso aumenterà ulteriormente sullo Ionio e sull'Adriatico meridionale, localmente fino ad agitato, mentre dalla seconda parte del giorno è prevista una graduale attenuazione con mari settentrionali poco mossi e Ionio e Adriatico meridionale tra mossi e molto mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

Tra qualche istante, nel prossimo appuntamento con l'informazione regionale della Campania, questi principali titoli. Allarme acque contaminate in Campania, allenatore arrestato per presunti abusi su minore, a Ischia tornano balneabili tutti i tratti di costa. Pomigliano presenta la candidatura a capitale italiana del libro. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. E allarme ambientale in Campania dopo uno studio dell'Università Federico II di Napoli. La ricerca evidenzia il superamento dei limiti di legge per sostanze cancerogene nelle acque sotterranee di diverse aree della regione con criticità maggiori nella Terra dei Fuochi. La regione Campania ha chiesto alle ASL verifiche urgenti sanitarie, ambientali e veterinarie nelle zone interessate. Un allenatore di 58 anni è stato arrestato con accusa di aver abusato di un allievo della propria scuola calcio. L'inchiesta è partita dalla denuncia dei genitori della vittima. Un ragazzo di meno di 14 anni, secondo gli investigatori, le violenze sarebbero avvenute all'interno della struttura sportiva. L'uomo era già stato condannato in passato per reati analoghi. Torna la piena balneabilità a Ischia. Le nuove analisi dell'ARPAC hanno dato esito positivo dopo l'allarme scattato nei giorni scorsi per due tratti di costa temporaneamente dichiarati non balneabili a Ischia Porto e Sant'Angelo. L'isola torna dunque ad avere acque classificate come eccellenti. Nuova vita per una barca sequestrata agli scafisti. L'imbarcazione Iulia, utilizzata per il traffico di migranti, è stata affidata all'Università Federico II di Napoli dal Tribunale di Siracusa. Ribattezzata Federica, sarà impiegata per ricerca scientifica, attività didattiche e tutela dell'ambiente marino. Presentata ufficialmente la candidatura di Pomigliano d'Arco a capitale italiana del Libro 2027, all'incontro nell'aula consiliare hanno partecipato il sindaco Raffaele Russo, l'assessore alla cultura Giovanni Russo e lo scrittore Antonio Moretti, ambasciatore della candidatura. L'obiettivo è valorizzare la cultura e la lettura come strumenti di crescita della comunità. Ed è tutto per questo radiogiornale, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Beat Crazy. La striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
8: Prima Radio, musica ed informazione.
9: Questa è Prima Radio Digital.

Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso su gran parte delle regioni. Sul Piemonte occidentale saranno ancora presenti rovesci e locali temporali nelle prime ore del giorno, ma in rapido attenuamento già dal mattino. Successivamente la nuvolosità tenderà a diminuire sulle pianure, mentre aumenterà sui rilievi montuosi, dove nelle ore centrali potranno svilupparsi brevi rovesci e qualche isolato temporale. Nel corso del pomeriggio e della serata anche questi fenomeni tenderanno ad esaurirsi, lasciando spazio ad ampie schiarite. Sull'arco alpino sono attese deboli nevicate oltre 2500 metri. Al centro e sulla Sardegna il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso. Durante la notte rovesci diffusi interesseranno la Sardegna, ma i fenomeni si esauriranno già nelle prime ore del mattino. Nel corso della giornata qualche rovescio locale potrà svilupparsi a ridosso dei rilievi sull'Appennino centrale del Basso Lazio. Dalla sera il tempo tenderà a migliorare quasi ovunque, con schiarite sempre più ampie. Al sud e sulla Sicilia cielo sarà inizialmente parzialmente nuvoloso, ma nel corso della mattinata la copertura aumenterà portando piogge diffuse. I fenomeni potranno assumere carattere di rovescio localmente anche temporalesco sui rilievi dell'Appennino meridionale e sui settori nord-orientali della Sicilia. Dal tardo pomeriggio il tempo tenderà gradualmente a migliorare, con ampie schiarite su gran parte del sud, mentre sulla Puglia meridionale persisteranno ancora alcuni fenomeni isolati. Le temperature minime saranno in lieve aumento, soprattutto vicino all'arco alpino occidentale, sulle aree orientali della pianura padano-veneta, sulla Calabria meridionale e sulla Sardegna settentrionale. Le massime subiranno invece una marcata diminuzione al centro-sud, in particolare su Abruzzo,

0: molto mosso, mentre gli altri bacini si presenteranno tra poco mossi e mossi. Nella prima parte della giornata il moto ondoso aumenterà ulteriormente sullo Ionio e sull'Adriatico meridionale, localmente fino ad agitato, mentre dalla seconda parte del giorno è prevista una graduale attenuazione con mari settentrionali poco mossi e Ionio e Adriatico meridionale tra mossi e molto mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: L'ho visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birricchina, birricò.

quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

sei bello, tu sei imbattibile, tu sei incorruttibile, tu sei un cantautore. Tu sei saggio, tu porti la verità, tu non sei un comune mortale, a te non è concesso barare, tu sei un cantautore. Tu sei un'anima eletta, tu non accetti compromessi, tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti andare, tu sei